0: Imbantamondo avec Latra, tu à 6h20. Troisième jour à Monte Grosso avec Christophe Zagaglia.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Et en Balagne, le mois de juillet venu, vous en avez l'habitude, l'équipe du foyer rural animée par son président Jean-Marc Roux qui organise, vous le savez, à Viera di Lali où c'est dans le hameau de Montemaio qu'on le retrouve au micro de Christophe ce mercredi.
2: Un asso giuberadunisce i tre paesi e paisani di Agumuna di Montegrosso. Jean-Marc Roux qui est oggi o presidente du foyer rural. Un asso giornato qui più di 40 anni fa.
3: Facevano serate, sortite quaiente e facevano veste di paese, veste padronale, era un voie rurale che facevano. E piano piano, donc, grandendo, facendo d'altra affare, hanno deciso di fare una viera in 1989. Chi è stato di Raghi in Balagna e di Noastrom, in Balagna particolarmente, i voghi hanno rugiato un milione d'arbori da lì, si sono messi qualcosa di chi possiamo fare e fermo qualcosa di bella lì, possiamo dire da un scopo nuovo di la lì, di poter rilanciarlo di noi.
2: E di così che è nata la prima viera di la lì.
3: In un paese di Gassano e un 89. Come li facevano più le veste padronali, sono stati i giovani di tre paesi che hanno ribiato le veste a Contusoio. Beh, noi l'abbiamo fatto due giorni in un paese in Montemaio, abbiamo fatto, facevamo la veste di un paese, abbiamo creato la soci Castione, dove facevamo serate. E il voie rurale ha fatto avviare d'altre manifestazioni dei paesi. Voilà, facevano affare, giusto da te di paesi deli. C'erano niente che si occupavano, facevano vanno. Dopo noi siamo entrati una ventina d'anni fa per arrivare a Viera, ci hanno mandato di bene, di dare un soffio nuovo, a niente che hanno potuto appena l'asio di piantare piano piano e ci hanno accompagnato qualche tempo per ribia Viera e rilanciarla. E so che abbiamo fatto avuto di voi appena più di 20 anni.
2: Quest'anno si denerà a Viera di Laliu il 19 e 20 luglio in paese di Montemaio.
0: Et Campacui, c'est une balade sans bouger de chez soi avec notre témoin Christophe Zagaglia et cette kyrielle d'invités qu'il récupère sur place pour témoigner de l'attachement à un territoire. En l'occurrence, nous irons à Lunguignan, nous demain, retrouver l'une de ses habitantes, Marie-Antoinette Mambrini.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shift.
1: Felice Giulia, e come sognano oggi e si trasformano in animali magici.
2: Dès votre réveil,
3: ici RCFM. Le réveil 100% local.
1: Redroit Mouaïdzi, Delédis Colagours à Dibachti, à au microfono di Banina Bellini. Buongiorno.
4: Salute. E se noi eramo oggi in un mondo magico, in due ci podiamo trasformarsi? Felice, Giulia e Com ci contano. Felice, se tu podia trasformarti in un animale, quale suseria?
5: Voglio essere, per esempio, un tigre, un leopard.
4: Perché?
5: Perché mi piace tutti gli animali di un mondo. Ma a parte l'araignée e i malmignati.
4: Sai come sono i malmignati?
5: No.
4: Che colore?
5: Rosso e nero. A parte o dinosauro.
4: Ti piacciono mica i dinosauri?
5: Sì, mi piace assai i dinosauri.
4: Ne conosci di dinosauri?
5: No, perché non ho mai visto.
6: Perché è normale?
4: Perché?
5: Beh, è normale, perché non sono più vivi, sono morti. È normale che un dinosauro non ce n'è più.
4: E tu, se tu potessi essere un animale?
5: Un cane e un gatto.
4: Perché?
5: Perché sono dolci e sono ben.
4: Come? Se tu potessi trasformarti in un animale, tu, qual è la seria?
7: Un ghepard.
4: Perché?
7: Perché è di rapido, di forte, di intelligente e voilà.
4: Di un animale preferito?
7: Sì.
4: Se tu potessi parlare con un ghepard, cosa gli domanderebbe?
7: Come fai per andare così furia?
1: A ringrazia biasa Ivanina e poi un appuntamento da a scuola gorsa di Biguglia il 6 di giugno di un sabato a onde giore concorso di bugge campo di bugge di Casatora squadra di due persone per un'iscrizione a 15 euro ci sarà da Beie da Mandia ci sarà anche una tombola e giochi per i zidelli.

0: IKEA.
1: Bon, chérie, tu viens?
2: Oh non, je suis bien sur le canapé, là.
1: Mais enfin, on rencontre le fiancé de ta fille.
2: Ah ben, on fait ça en visio.
3: Le confort à petit prix, ça donne envie d'en profiter. Jusqu'au 16 juin chez IKEA, bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 20% sur une sélection de canapés avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
6: Cette heure est Uno ti diale di avreguanza mora ci presenta duda Roland Frias. Buongiorno.
7: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
6: E si principi a cu a giustizia.
7: E un giorno importante, non bruge su un appello di odopio assassino di l'aeroporto di Vastia Boretta, l'anziano collaboratore di giustizia, Jérôme Toussaint, a da testimoniage tu marco ri davanti a corte d'assise speciale d'Equisi. Stomo d'una cinquantina anni che ha cambiato d'identità, aveva dato un formazione in antaiscambi tra Jacques Mariani e Christophe Guazzelli. Due accusati e condannati in prima istanza, uno per aver tombo a Jean-Luc Odaccioni e Tony Chilighini di dicembre del 2017 e l'altro per complicità di un progetto criminale inteso a usciudioso come per il primo progetto su Jérôme Toussaint, testimonierà stavolta a distanza Olivier Castella.
8: Dira volontà di a presidenti di awa liquida di agorti. Eppure c'era opposta a divesa. L'avvocato di Jacques Mariani, maestro Marsi, stima che il testimonio non è mica in pericolo, casomai sarebbe fisicamente presente in Equisi. Altro argomento, il cosiddetto Toussaint aveva testimoniato di dia ad altri processi. In prima istanza, aveva anche dato un'intervista a Cors Matin in pieno processo, una pubblicazione che aveva stunato anche a corti d'assisi. Ma l'uomo ha perso lo statuto di pentito, chiamato collaboratore di giustizia. Se da riuscito a tenna uso falso nomi, non è più prudetto da stato di poi il 2021. Una domanda di informazione aggiuntiva e d'altronde stata fatta, l'avvocati di Adivesa volini conoscere i radio ufficiali di sagacciata del dispositivo, una richiesta che sarà esaminata stu marcuri innanzi all'udienza di Jérôme Toussaint.
7: Olivier Castel, peste precisione in dell'attualità di no, primo consento in commissione di legge per arrivare a costituzionale nanta l'autonomia di Agorsiga. I deputati hanno approvato e risera l'articolo unico di Udestu, con 20 odi appro, 6 contro e 6 astensione. È stata rigosa da maggior parte di 45 amendamenti. Il progetto prevede in particolare la possibilità di adattare certe leggi e regolamenti a specificità di l'isola in un quadro che deverà essere precisato da una futura legge organica. Udestu ha da continuare uso percorso parlamentario con un esame in dell'emigigolo a partesi da usegi di luglio di giugno e in quanto a sto soggetto aspetta un articolo completo nanta della ICI RCFM.
6: E da udunumi a sine parla duere a mezza giornata in de a nostra emissione politicamente.
7: Cucumbe invitato Don Marco Albertini, un mere di Ghisogne, no presidente di l'assoggio di mere di Cismonte, un'evoluzione istituzionale che lo sostiene divende come a maggiorità di meri, secondo lui, Don Marco Albertini spiega perché a un microfono di Patrick Vinciguerra.
9: Io sono piuttosto favorevole per il discorso perché ci ho avanzato, ci ho trovato maniera di trovare la libertà di varie leggi e il controllo del Parlamento o del Consiglio di Stato. E a mezzo di queste due maniere di avanzare, ci ho trovato un testo che convenga a tutto il mondo e mi penso che ci ho avanzato.
10: Ma chi può arrivare a questa autonomia a comune?
9: Ciò che l'aspettiamo è sicuro mesi finanziari, perché senza mesi finanziari non si può fare nulla, ma di noi la possibilità di avere leggi che sono vicine dei nostri paesi, delle nostre storie, delle nostre montagne, e avere una legge che convenga ai nostri territori, che non è mica fatta di maniera nazionale, che convenga a tutti i paesi di Francia, e sicuro ci sono i scarti nella maniera di mettere in piazza.
7: Politicamente, Cudon Marco Albertini in un'emissione a Sant'Edorna in integralità, non la nostra piegazione ici. Una vigilanza per un maroso forte, non tutto il territorio, a brevettura sconsia, o agno oggi, in Cismonte c'è una vigilanza gialla di no per uento e ricomandata dando a più grande prudenza, non la marina in Balagna, in Cabigorso, soprattutto da un lato occidentale come in Pumonte, è prevista per durare questa allerta sino a stasera a 11 ore.
6: So casca di erisera i primi risultati di Parcoursup.
7: E faremo un primo rilancio a ottobre meno un quarto, non tasta vasa da missione, per parlare Valerie Lombardo, consigliera di un rettore dell'Accademia Igorsiga, delegata regionale accademica all'informazione e all'orientazione, che die a nostra invitata di redazione stamane da qui a 10 minuti.
6: Infine, Roland, ti appemmo in mare per compie su nudiziale.
7: E andiamo in aiaccio a Brugesio di Santé, ramo da Estrette di Agida, sino a Galla, stadula di Usanto Badrone di Bescaore Marinari, è stata portata e poi imbarcata, accompagnata da decine di vattelli, canti, preghiere e una lampera di fiori in mare. Sono stati in core di questa celebrazione arraigata di modo provondo e spudico all'identità iacina fra l'organizzatore Michel Serrer, rivolta a 90 usanza di questa festa per niente di un mare.
0: Allora, parte da ci ho preso che si va su una messa con tutti i confraterni che sono giunti qui. Dopo partiamo da ieri a Sant'Eramo, faremo un tuppo, imbarchiamo usando una barca e andiamo in mare a lampare i fiori, per i delfini, per i nostri che sono spariti in mare. C'è una tradizione che faccio più di confraterni e mi pare che 400 anni che andiamo in mare a lampare i fiori per quelli che si sono persi in mare, per tutti che si sono morti, per i nostri, i pescatori, i navigatori.
7: Detti raccolti da Patrice Robot e così si compie su Nudiziale a ringraziabili d'avere seguitato.
6: Grazie e a dopo, Roland.
7: A dopo.
6: 8 minuti. E nous disiez Diudam Pouawa a sa écrit justement in Cismonte dobo a una note temporalesca serin frescada ed imperador ad imperador e in belge qui si pesa au sol e in Pumonte qui u bel Udam pu e annuncia da jornada zana odie soffira zampre u libe ciu sto mercuri attanti ai ostri spasidia di in bordimar meteo France a piazza punanto in allerta per un maroso e sina stasera ed imperadure stanno assai calde quantunque sina 30 gradi in Portivecchio, bintino in Bastia, binto tu per Aliria, bintisei in Calvi.
5: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
6: Diogamo insieme a wa per creazione.
4: Dès votre réveil,
5: ici RCFM.
4: Le réveil 100% local.
6: Est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce festival avec encore cette année beaucoup d'artistes, de créateurs, de designers invités pour cette nouvelle édition, des nouveautés, Créadion et fait son cinéma et puis renouvelle ses soirées à partir de mercredi prochain, le défilé des étudiants par exemple, le DJ set Flowmink à 21h, le défilé des créateurs dans la foulée, le jeudi également une très belle soirée en perspective au niveau des jardins suspendus avec les Panthères Roses. Supplément de Cheese All Star arrive dans la programmation du vendredi. Ibignot y referme celle du samedi. Vous êtes nos invités en journée pour participer à Créadion et si vous faites connaître votre nom et votre prénom à Julie Nigoli qui vous accueille au standard. 04 95 32 22 22 pour prendre possession de vos invitations et vous rendre à Créadion le jour de votre choix avec la personne que vous voulez. Vous décrochez et vous appelez.

0: Marco Biancarelli dans Terce FM, auteur et mezzo. E beredroem Roland Fria, salude.
1: Buongiorno, Cristovano, buongiorno a tutti.
0: Ubremu girugon più per ubrugetto daududumi a diagursiga.
1: Doba più di 6 ore di deoati di, e l'esame di 45 amendamenti, l'articolo unico di Udesto è stato adottato e risera da commissione di legge dell'Assemblea Nazionale da 20 ore contro 6 e 6 astensioni, un progetto che ferma fielo a sua versione iniziale che gli è stata ricusata maior parte di l'amendamento da modificare in nozione di comunità o da rinforzare il controllo di un potere legislativo, amendamenti portati principalmente da Manca Fraguale e le fie e l'ecologisti Elen Battini.
2: L'ecologisti vogliono creare un titolo piuttosto che un articolo come i nazionalisti e d'altronde amendamento rigettato vogliono rimpiazzare la comunità isolana da un popolo gorso qui di noi come eli e qui di noi rigettato, una parola che ha portato un contrasto in Parigi con i socialisti che li breverriano a popolazione o i comunisti che vogliono semplicemente cacciare come alea a Azodara. Non ta, sto secondo punto, ci sarà ben una modificazione, on si parla più di Azoia, ma di Adar in generale, proposta di un rapportatore e di LFI, tramendo i baludano in un vato di scantau regaliano e competenze, ende un consenso a consultazione di vati di Igor Sivatavini.
1: E forse Elena, so chi ha da nutri assai di più i divati di dopo in dell'emigigulu di un potere legislativo.
2: Ie, malgrado che li siano stati rigettati l'amendamento a dritta e il deputato Geccoli e Risera, il parlamentario isolano ha subito aumentato il regolo mafioso per domandare un controllo anticipato e il parlamento non ha regole adattate e proutte. Per ello, l'attualità conferma il rischio di pressione non ha le leti in dell'urbanismo, l'ambiente, la fiscalità. Uso collega Colombani accerta ma spiega che legiso di già senza l'autonomia e ne chiama l'efficacità di un regaliano. Un tempo marcato in uda lunghi scambi in gira l'acquisti sociali e ambientali e ho fatto i contrasta a tempo a sto progetto di quello la legge organica che deciderà di competenze senza successo qui di noi o desto ferma per awa
1: Mais da sabek, o RN, l'UDR, Madino, Modem, Horizon et Ensemble pour la République, on a nous beau tout, ni un amendement tout. O RN, c'est dit tiara du gontunque à prod una autonomia efficace, mica una vugli d'institutionnali in avanti. L'Union est dié drite a dalla duzo io messo in real su réserve constitutionale et c'est detto primo roso da o calendario le adu a legge organica come da o bregeante e di o risigu di contagione che la boeria in gena sta legge, o prossimo giro si verrà pertesi da usegi di giugno sta orta in de l'emigigulo di l'Assemblea Nazionale.
0: Torna un riuato in un progetto di in appello di un doppio assassino di l'aeroporto di Bastia Porretta.
1: E fate fine l'anziano bandito Jérôme Toussaint testimonierà oggi a Ushudioso come in prima istanza, ma sta orta di nuovo a distanza davanti a corte d'assise speciale d'Echisi, una decisione pia da Erisera per ragione di sicurezza. Se l'ha tenuto a sua casata d'impresto, un è più collaboratore di giustizia da boi 2021 e un è più tanto prudetto da Stato, su testimone a via, in particolare messo in causa Jacques Mariani e Christophe Guazzelli in deugertulare di sta vigilata a cauda di dicembre di 2017 in Leacu, o grande banditismo gorso.
0: Ue turadu di l'Accademia di Gursiga por su un'alleanza.
1: E questa contro un uomo che aveva proadu di Vassi Bassa per un dottore scolare senza e qualificazioni necessarie secondo i nostri colleghi confratelli di Viastella sta Garnavalada seria stata scoperta non sa che lo bossi via e so funzione un'inchiesta di inanda e tra di uentu oggi a Gorsiga e in vigilanza per un maroso vorte e brevetture sconsiano uagno in Cismonte c'è una vigilanza gialla di no per uentu e ricomandata dando a più grande prudenza nanta marina in Balagna in Cabigorso soprattutto da un lato occidentale tale come in Pumonte è prevista per durata allerta sino a stasera a 11 giorni.
0: E per Roland, in Urione Iacino, una carrozza inaugurata ieri in de agorte di Ugulegio di Oleone.
1: Un'andatura portata dall'associazione Femme Solidaire con lo scopo di sensibilizzare a violenze fatte a Eone e a violenze intrafamiliali e a 30esima banca installata in Corsica da boi 2017. In stucazione è stata animata l'inaugurazione da scolari con mostre artistiche, balli e canti. Dal patron de Eva Bisgambia e Baptiste Tutaver a interza dute due in Baleone.
3: Représente un hommage à les données.
4: Et toutes les données qui sont maltraitées et qui veulent soutenir que ces données. On avait mis qu'à travailler tout sur le banc, mais on avait fait tous les logs qu'on avait fait.
5: Qui représente
4: Je suis pari ouvre, qui représente l'oppression de l'homme sur la femme, les préjudices. Et
5: important, t'es pas voyé, t'es parti, tu pas, c'est une image pour lui.
3: Il est parti, montre un exemple, tu perds les gens comme nous.
4: Et parti, c'est moi ou 26e siècle et ci sont encore des donne qui sont maltraitées par l'homme. Hein. Alors que nos nostri tempi non ci vuole mica esclusi.
1: Dei tiragolti da Paolo Antone Squarcini e Giulia Casalonga per compie su nudiziale.
0: A ringraziabi Roland Bulterra l'informazione a Nure.
6: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Sofia Zampre, Ouant, ou Adagela sous le Noma fermera Moussoua Fourte, Oumar et Apunante, Fadega sous Dunque. Concernant du Gelu, Nulialti sous le Mesior, Noma s'affacera contunque Ouzol et Imbordimar, Imontagne, et Nulissera nous dibu numéros, Imma ou Dampu fermera Secu, et d'Imperadur et Caleranu Apinuccia, sous le Mesior, nous fourra di Avachad Oriental, Indu et s'aspetta torna sina Bintinoera et sous le Mesior, nous fera tra Bintijinque, Bintinoera et Deuja, entre 27 in Ajaccio, 26 in Balagna, sino a 25 Rai in Bonivasio e a Bunta di Ugabigur. Per domani, oggi sarà piuttosto alu d'ampo, quanto l'Ivecchio sarà moderato a Punante e poi ed imperatore, un scambieranno d'anto.
7: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique e bonne humeur.
0: 04 95 32 22 22, la suite du forum jusqu'à 9h. On vous attend au téléphone ou bien par WhatsApp, même numéro de téléphone. Ici RCFM, page Messenger également pour réagir à votre émission du lundi au vendredi sur RCFM. Au téléphone, c'est Julie qui vous accueille ce matin. Voici Freddy Olmed avec Tito Limongi et Christian Miguel. Freddy Olmed qui revient avec un tout nouvel album de création, Triton, sorti il y a quelques jours. Voici Freddy Olmed à Tito Limongi et Christian Miguel avec l'altri Zimunoi.

nuetto ti aspettassimo in comunicazione. C'è nuetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu vogu chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto. Tra vogliamo per pagare, crianze e fattura. E paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

0: Allez, esperem que nos alveremo a Besca distagno e che uberigolo di un gran giudurchino salontanerà. Un ringrazio di gore a Paul Paul e a Jean-Louis Goidella. E poi di nous a Jean-André Giannichin, realizzato questa emissione. Biridro con gran piacere da qui a poco per d'altre scoberte. Il Rebezulani. A presto.
1: RIB, à réécouter en podcast sur l'application ICI.

0: Buongiorno a tutti e a tutti, e contento di ritrovare Binanta Londe avec Ren Samor, contento di Brinchibia Kumboy e d'agui a poca ma ritrova di noi nostro professor e Marcori e mo a fortuna d'avere con noi sino a tre ore e mezzo. Allora io a quelli che ci stanno a sente, che ci seguono e che soprattutto l'aspettano e qui e donc le boere de va tutte le vostre domande dal tron de baspetta e l'ovino con grand interesse le ma ritrova d'agui a poca o d'un di piazza due parole e di ringraziare Cabunenzo a Marion di la Ghiba Spetaella a un nostro delevo, no, a Ego per quelli che vogliono intervenire. E poi c'è di noi Tony Giaffer che si occupa di tecnica, e poi Tony che ringrazio che mi ha regalato un buon caffè, dunque vado normalmente so in forma e posso dunque fare l'emissione nel mio giorno. Allora mi scuserei ma benimo i bardi a Gian Giase Pouvran che mi ha si montrato di cercare di ridere a malo e non avrà tempo poi di dunque partecipare e aspettiamo, penso che l'emo ridro e tanto mi Gian Giase buongiorno.
1: Ecco,
0: si è qui con noi. Comandiamo.
1: Qui piedi.
0: Bon, ma
1: io volte in pittura,
0: ho ancora pusà. Allora, dunque, ai Goudon, un ere di mica con noi la settimana passata, forse che certe persone avevano qualcosa da domandare a Bonova di sicuro oggi, più che mai, avanti di Bia. Ed aspettare forse prima telefonata, donc si boghiglione gusti, allora si è stato assai biato, ma è da un tempo con tonque di boe seguita per noi tutte le missioni, o ne bog, in tutti i casi.
1: Un poco alla lista, un poco tutte insieme quasi, posso dire, dunque gente di parecchi di nostri amici. Voglio salutare quello che ne viene, tutti, saluto tutti, yeah. Sicuro, ben inteso. Ma Giacomo Santo che disse giorni passati, l'universale è l'insieme di particolari, è tutto affatto giusta, e questo è l'universale, non è mica di lì, tutto ciò che squassa tutto, è all'incontrario, ciò che fa c'è tutto in due momenti di particolare, chi è l'umano in uso insieme. Vedete, quando entrate, non so, una civilizzazione amerindiana, in Amazonia, vedete, ci sono i reportage in cui erano popoli che veramente non hanno visto nulla della civilizzazione, e quando voi entrate in questo mondo di miti, di credenze, di comunione con la natura, che è un mondo tutto fatto strano, che ne manca appena un nostro, vi pare di ritrovarci? Perché siete dell'umano, l'umano non ce n'è che uno, e i particolarismi sono un passaggio nel nostro viaggio umano, sono passaggi differenti certe volte, quando no, passiamo per parecchi territori e attraversiamo parecchi spazi d'umanità, ma umano non ce n'è che uno, e per questo voglio salutare la formula. Diacomo Santo, ben aggiunto, da salutare al passaggio.
0: Allora, ne approfitto per fare una piccola, una piccola parentesi di noi, posto che c'è un mombidato di domande di l'emissione sopra luogo, Olivier Ansè, che ben dica ciao.
1: Che saluto, poeta che prezzo, quasi prezzo o quanto.
0: E giusto appunto ha scritto una poesia straordinaria che si chiama Universale, e dunque. Gli dirà nostro primo libro Terra Madre, allora ne ha cacciato un altro che si chiama Musa, semplicemente, e domani tra un'ora e due ore ne parleremo di l'esciuta di suo libro, no, e così voilà, di ovato di parlare dell'universale, perché sa poesia di l'universale, quella che hanno, se non la conosci di mica, i guatuti, andate non tare da su già, non ta internet, a troverete facilmente, e di una bellezza sa poesia. C'è tutto un intro. Allora, abbiamo una prima telefonata a Gian Giuseppe.
1: Sì, sì.
0: E salutiamo a Giuseppe Antone, Mezzavia, che è con noi. Giuseppe Antone, buongiorno.
2: Buongiorno, Gianca, buongiorno.
1: o John Giuseppe.
2: Buongiorno a voi.
1: Diciamo per fare una domanda di grammatica.
0: Yeah.
1: Ho letto un libro e dentro sul libro io trovo un'espressione, se volete, che tocca una persona e si dice Lili è bionda e capelli corta.
2: È corta dal punto di vista di capelli.
1: Yeah. Ma dal punto di vista di capelli, se dice riamica come un francese, il ha le cheveux courts, o elle a les cheveux courts.
2: Voleri, elle a les cheveux courts, ma uguale tu pensa, elle est courte de cheveux.
1: Ah, d'accordo, si dice, perché qui le frasate è bionda e e bionda e capelli corta
2: e dopo si dice corta.
1: Voilà. E dopo si dice e oggi turchina
2: e oggi turchina e mica turchini.
1: Voilà, e io avevo detto come il francese è l'oggi turchina.
0: Di interessante la vostra domanda, francamente, perché di questa regola gusti forte. C'è, pare che non la verranno mica che hanno grosso naturale, ma per quelle che rivelano prima i pensano, chi pensano prima i parla, forse non era mica evidente così. Interessante d'altronde.
2: Avete la ragione di rimarcare e ci permette di parlare di questo fenomeno, giusto appunto. Au français, elle dit elle a les yeux bleus, oui, elle a oui, les cheveux courts, voilà, elle a les dents blanches, on ne sait pas. Mais au gauche, tu dis elle est blonde de cheveux, courte de cheveux, blanche de dents. E capelli, non sono mica i capelli che sono corti, è ella che è corta i capelli, e capelli corta.
0: E siamo d'accordo che se lo si trattava di un nome è capelli corto, siamo d'accordo.
2: Capelli corto,
0: d'accordo.
2: Bracci mozzo, hai visto un bracci mozzo, cioè di un uomo che ha i bracci mozzi.
1: Mozzi.
0: D'accordo.
2: Le bra amputé, il è amputé dei bra e bracci mozzi.
0: E voilà. E anche d'orto.
2: E anche
0: d'orto, d'accordo. Voilà, giusto appunto, il Mogabide può attraverso un ebogli esempio di Perincalca e Apulia. Giuseppe, continuate perché si è debassionante.
1: Sulla domanda che aveva a fare il suo professore.
2: Ma di un'originalità assai interessante, la lingua corta, non esiste mica in italiano, vedete, né
1: in spagnolo. Pensavo al principio. Più pensavo ed era quando lui diceva i capelli corti, mi sono detto sarà o pura o se volete venerà come in usutanato i luoghi di porti invece
2: no, è tutta la Corsica,
0: quindi è una regola assoluta soprattutto in Corsica
1: che tocca tutta la Corsica sana,
0: e chi fa che la lingua è lingua.
2: È la settimana di Evormo, l'ha già salutato a Giacomo Santo, ma saluta anche a voi.
0: Io faccio che ribbia se ho aggiunto su dell'emissione.
2: Ma l'emissione è assai istruttiva. Avete la ragione di struvibici.
0: In permanenza.
1: Allora, ringrazio Giancarlo.
0: Mi ha fatto piacere perché fece un pezzetto che non si sentiva più e contento di ridroa, ne approfitto per salutare Ghilene di noi e a presto. A beggi.
2: Sapete un punto che mi viene quando dico l'emissione istruttiva, non è mica istruttiva per chi voi, o io, o Giacomo Santo, o tanti, struviti, manca appena.
0: Ah, no.
2: È istruttiva per chi? Un terreno.
0: Ecco.
2: Un terreno è di una. Se è vivo, a quanto si può andare? Cioè, vedete, si trovano in lezionarie migliaia di parole, ma non è un terreno. Il paese di Corsica oggi, mica prima dicevano così, ma quando la gente telefona e va a dire una parola. Di regola qualche volta è che la letta nei libri, ma o più in disemissione è che la lantesa, e se la lantesa è che la parola è viva, e se ne dire che la si dice, ma se volete oggi è diventato la lingua corsa, a proprietà di una

0: testimonianza straordinaria che tutte queste cose so vive sempre, e che, dunque se le so vive che non so anche morte, se non so anche morte tocca a noi a essere le eredi.
1: E qui chi è?
0: In giù lo cui, insomma, sono possibilità di sicuro.
1: Okay, ma qui so B. Così, continuiamo piuttosto con Maddalena Nuagasano e Gosaludemo. Maddalena, buongiorno.
2: Salute a Tremendo e salute a tutti.
1: Buongiorno a voi, salute.
2: Allora, se non manco morte, che le ce la fa, ci tocca a fare rimbivisce.
1: Ah, beh, no, ma questo è un leitmotiv.
2: Un mantra,
1: me l'avevo barra, ma. Allora, c'è anche i morti che hanno fatto una canzone. Non si è anche morta, dunque.
2: Allora, prima. Non so mica cosa. Prima voglio dire di Andrea Zeppio, che ho letto a rimane nel giornale, ma ora ho mai aiutato, allora non mi ricordo più tutto affatto, ma ho visto che è andato in continente in fin di settimana.
1: In allo.
2: In allo.
0: Scrive allo.
1: Di vicino a Marsiglia, per quelli che non conoscono.
2: Vicino a Marsiglia, dunque, non ta conferenze, scontri di libri grossi, conferenze non ta lingua, poi da partecipare a quella di varietà di lingua.
0: Siamo un ipoche, dunque, ognuno
2: di noi.
0: Hai passato la settimana ancora, Pasquale Ottavi? In Salinella.
1: Anche ieri era un altro luogo.
0: A vicino a Nîmes, noi siamo stati accolti di maniera straordinaria. Ringrazio, non so se le sentiranno l'emissione, ma di tutta maniera gli sarà trasmessa che noi le murette, che noi le abbiamo salutati, siamo stati accolti di maniera straordinaria là, dall'Occitani. Abbiamo inteso parlare più occitano in quattro giorni, che è inteso in tutta la mia vita, io che ho campato, ho lavorato quantunque a Arlepo, a Echisi durante parecchi anni, ma ho inteso più in tre giorni
2: che tutta la nostra vita.
0: Niente di talento, sai.
2: Ci capiva no, da pena?
0: Dico francamente. Quando gli parlano, poco quantunque, ma vedete, questa mi faccio pensare, un pochi d'anni fa c'erano anche là, l'emissione in occitano, e capissiamo tutto. E questo mi inquietava un poco, perché quando capisco tutto, una lingua, vuol dire che l'hai pronunciata a quella volta, che l'hai pronunciata a Francesina, perché i pochi veri che ha giunteso parlare non capisce nulla.
1: Ma allora, Maddalena, ci parlava di sei giornate, dunque in allo, c'era una ragione precisa?
2: Volevo dire che non sono del droga o felicità, non sono del droga tutta questa vitalità, li faccio i gorni, non so quante orte, per dire bravo e se così in salute.
0: Conoscete quella di Rosso Minuto, passava in un carruccio in aiaccio, e c'era una donna che assuava, nitava, sapete, si trofei che li chiamano, se corne di gerbo, che li mettono per guarniture, e era nata c'era ancora in portello, e la studiava, e gli scappa un paio di corne, e cazzo di Rosso Minuto, e lui prende il capo, dice, oh
2: maravilla,
0: hai contato che le vi spontassero, invece vi cascano.
2: Vi cascano già. L'aggio di un'altra maniera, altro radio, io c'è radio un giorno, non da quella che umore. Allora, bon, dunque, come posso dire, sono ammirazione, che forse di fare tutto questo, quando ecco che io in me e un giorno più a nulla.
0: Voi avete avuto, quando vi sento un tar bene, non ci siamo anche visti di poi tanto, da che pure la radio buio che noi quantunque che noi ci vediamo pa parlare un po' di tutte queste cose, vedete, perché sono stata assai cosciente e assai cu bosco in tutta questa gattiva pranasata che può avere. Tu boves te passare,
2: eh? Un conto mica due.

0: temadeo urton posu mango mm. Zerti hor, nio basta guzia.
1: Amipen,
0: allora, e per questo io gli ho detto, bon, io non penso parla d'Olivier Anse e di Isabella Boesia, non capivo io lì.
2: Ah, beh, questi mi... Ah, no, no, perché ho così non contavo io valla io.
0: No, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, contavo io valla...
1: L'esprit se rencontre, dice a mamma, sur le chemin des ânes.
2: Allora,
0: ah no no no, ma più ancora.
2: Yeah, yeah. No, ma giusto appunto andate perché die, per me die fu.
0: È una meraviglia.
2: Ah, ecco. Yeah. Allì, allora, sentimo, l'universale.
0: Universale. E mio confine sospende in tourniade donde d'urchine folle e suniade. E ui or nous vucime ci spar di esoale sento l'universale. Una fortezza che è più di annoiante, una di adraluggente, nido dolcezza, ci nasce noi rime a parole nostrale, scrivo l'universale. E mio confine so di rane di mare, bogge ladine, mandoline guidare, ed erno sussurrime diverso naturale, canto l'universale. Una fortezza, un reame di vita, montagna antimorida, fonte burezza, mura di l'altegime, rita non ton chapale, temo l'universale. E mio confine, so braccia spalancate, albe marine, dade a egawallade e a mezzo spulime, die lagrime di sale, campo l'universale. Una fortezza in brama d'orizzonti, un'armata di monti, isola altezza, nego la soggettime, a legge coloniale, sfido l'universale. Ecco.
2: Eh beh, mi ringrazio.
1: Ma giusto, ciò che non regia. Un conosci amica un poema magnifico, che volitite così. Beh, ma era ciò che non regiamo. E lo particolare estremo che lumentua Olivier. E beh, di l'universale giusto appunto che risorge. Vorrei fare l'illustrazione di un proposito che noi diciamo.
0: E beh, c'è una canzone di noi, bon, forse voi non sono mica o in diaz si bagunicide, Giancarlo Vorse di che li cantavano, no, non come mica gli amagialesi, dirà o Andy de Nobili che l'aveva scritta, ma tanto non era mica per i diam, era per, come si chiama? Si chiama Parla di Udo Baez.
2: Ah,
0: Udito non so mica se le queste.
1: Un cielo di Balagna, quella bella canzone.
2: No,
0: se tu voli droit, ma parla, se tu voli droit all'universale, parla di Udo Baez. In grosso, esatto. In grosso cosa era questo?
2: Beh, c'è un audore, non so se le Tchekhov o... Tchekhov un altro qui dice per parla di l'universale parla di Udo Baez.
0: Udo Baez, eh beh, ecco. Francamente si può trovare
2: un Tolstoi o Tchekhov uno i ui gusti
1: direte che le grandi esprit chi avevano fatto un salto Tolstoi Tchekhov
2: no ma a Beriviga sempre a Beriviga mi posso sbagliare con di l'audore ne so quasi bersuoso
1: ma si capisce poi è un'idea che bene
2: e il problema è che mi scappa Ugello ecco il nome è Ugello voilà,
0: il gruppo è Ugello
2: Ugello e
0: a parla
2: E a canzone di Udo Baez. E di Wendy di Nobili Garganta, giusto appunto.
0: Di Elo Garganta, ma francamente si va droit di mettere. Allora, dopo gli Aibi, abbiamo visto in Ostaruna, dal 30 da essere Guboi in Allo, quella che ha scritto, che ha fatto tutto un libro, non ti ho parlato di Acim.
2: Ah, giusto l'articolo, l'astroione.
0: Sì,
2: ha
0: visto che voleva
1: dire. Che esiste sicuro
2: allora all'edizione Alain Piazzolla per quelli che sono interessati il libro si chiama L'Aiacino insomma Bengo è andata perché ella lavora all'università è professore esattamente una di un mica dottore in lingua gorsa penso lingua e cultura gorsa
0: un nome doppio
2: che la mi scusi ma ricordo mica di Agasada ma è andata non tu dei reni non ti
0: Ma il tutti i vecchi, tutto ciò che ferma.
2: E persone in una certa età e con scopo preciso, giusto appunto, di va tutte queste raccolte gusti. E spero che abbia l'occasione di avere un libro e
0: Radio Audrey, ed è visto di Radio Audrey esempio, ma mi ne ricordo più, ma che piano di spirito per dire a morte.
2: Allora dai,
0: hai fatto un giro con Barbigaglia, hai andato. È viore, se volete, è viore per parlare di certe cose.
2: O forse che Giangiase può fare raso conoscenza, quello allora.
1: In principio, Piazzola è uno degli organizzatori di giornata da
2: lui,
1: di avvenire settimane, dunque faremo conoscenza, penso. C'è un libro di Pedro Rocca, parla da ghiaccio. Un libro non l'ha giù mica, ma infine l'abbia visto a
0: te. Una volta uno ha letto qualcosa, come si chiama? Manco Ghilena aveva letto, o Gagalò, sapete qualcosa?
1: O Monte Gagalò, dopo di Gianno Iacini, le Mont Cacalò.
2: Allora a Bersona che ha fatto lui dice Eliane Masia Ristori,
0: Masia Ristori,
2: ecco il nome. E donc si può prima ridurre all'articolo e donc è dottore in cultura e lingua regionale all'università di Gorsica e donc il libro si chiama L'Ayacino, une richesse linguistique etnologique qu'il est nécessaire de conserver et de transmettre.
0: Ma tutti non si parlano di Isabelle quando le sono ben parlate.
2: C'era di noi, come si chiama, quello che ha fatto il dizionario di Nanta a Besca, Minigogna.
1: I nomi di
2: Pesci. Ma di lui non ha parlato di Iacina, io non so, mi sbaglio, no? Mi
1: sbaglio. Appena.
2: Roger Minigogna, ecco.
0: Ah bon, allora per finisce Baglia la Gabbe, Bugliaio Stribi a Rimane o la Struior, non so più, Liliane ha parlato di ha detto una poesia di Ferrali, mi pare. Di mezzo, ma sta parola non è mica qualcosa di noi, ma si è sempre detta.
2: Ah beh, come no, mezzo.
0: Sicura, beh, tutto così.
2: Non era mica cosa è vinicio negosti, questo senso d'oggi in radio.
0: Allora ci so che di Giano era stata meglio di Medà, no. Non so mica.
2: Ma questa.
1: No, ma c'è una frase di noi che a poesia che l'ha letto Liliana mette un rito a Nanta su punto. E chi mette un rito di una scimità dirà il suo significato, diria a somma para. Gli è l'incontrario. Quando vuole che metto metto, vuole dire che un vale tante cose, è figurativo. Quanti volete? D'altronde è tutta la gente che...
2: No, ma Eli, se volete, Gian Giuseppe, Eli, non so spirito, all'origine di un progetto...
1: Ma è un contrasenso.
2: Voilà, Bulianui, meda, ma si so...
1: Gli è l'incontrario che le vuole dire, è l'incontrario, mezzo. Metà, sì. Assomma para, mezzo, vuole dire quasi mica. Stata sente.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Si può rivinito il testo di questa poesia che è stata letta. È un magnifico. È una illustrazione magnifica di ciò che provo a dire. Dice tutto ciò che gli conviene a me, che dice mezzo metro, vuole dire, è figurativo, mica troppo, per esempio. Ti è piaciuto sta affare? Vuole dire manca pena.
2: Esattamente.
1: Capito? Vuole dire manca pena.
0: Un po' di orte, con qualche sia ise, come dice anche, mezzo.
2: È per questo che forse all'inizio si sono pensando di avere un concepito di radio di
1: metà, non è una bestialità.
2: Allora, Aigube Maddalena, ma anche Bellastri, o Bue di Stefano Ferrali, ha di noi una pagina Facebook a Bue di Ridroa.
1: Se vuoi dire sa poesia che ha detto. Detta da Liliana, io te, ecco, un tipo ha messo un'intervista, non sa bestialità linguistica, di chiamare un gruppo mezzo per dire che era una somma para, non è mica così. Mezzo vuole dire, oh signore, parlate di questa vacca.
0: Ma in più, io volerei sapere mezzo o metà di che, perché la lingua ne che corsa così.
2: No, ma così
0: metà di
2: l'idea penso sarebbe forse un ben che lo giriamo direttamente, ma bon, questo è un oiseau, ma l'idea era di so a tempo di suo paese e a tempo d'un altro.
1: E e volevi di contrario, volevi un po' di luogo.
2: E forse chi volia di noi, ho fatto di mischia quanto a Origorse e quanto a Ori di un continente.
1: E l'idea
2: è questa. Di appena come allora, dopo mi resta perché c'è sei mondo, di come un slogan a mafia no a Uidaye. A Uidasi, a Uidaye.
0: Ah oui, c'è che ne abbiamo detto.
2: Boh, no, non è mica lì stesso sbaglio, ma voglio dire...
0: No, non è mica un sbaglio questa, ma...
1: Non è mica un presente, c'è una volontà stilistica a Uidaye, c'è una volontà stilistica di far risolvere Uidaye, che giustamente, grammaticalmente, non è mica aspettato, vedete?
2: Ha già capito,
0: ha già capito. Per me sono meglio a Uidasi.
2: A Uidasi,
1: è solo corretto linguisticamente, a Uidasi, ma... Diciamo che chi vede è un
0: ucciano,
2: una volontà. Allora, Emma Wansa.
0: Quante salute?
2: Vi ringrazio, Maddalena. A beggio. A ringraziare Antonio da Vinsulaschi. Di Leon Tolstoi, anche che ha detto: se tu veux parler de l'universel, parle de ton village. Voilà, Maddalena doit confermer il nostro amico Antonio, che d'altronde ci manda e ci risponderemo au bout. A vera di au bout, così no, la malonga torna e ci ne aspettano assai. Allora, dume in cutto, e poi. Stefano e Giuseppe, dove salute?
3: Mi parla Iacino Cocco. Yeah. Sono andando dopo mezz'ora.
2: No, ma questo fa dell'accento, forse non so se è veramente a parlare. Cioè.
3: Conosci una Iacina che diceva: allora Cocco, se vengo da sciacca una sciappata in faccia.
2: Ah, beh, era l'accento di Dondo, enfin, un coup d'avoir.
3: ma boh, c'era un mischio di pescatori, di questi aiaccio, che di napoletani, siciliani.
2: Come uastiaccio, gli stessi.
3: Ha fatto una lingua fiorita. Volevo domandare qualcosa per i soldi. Perché a rimane quando mi fatto sentire un aiaccio, ho parlato con i sardi, e una delegazione di Sardegna, una giovane mi ha detto: e mandà a fare una merenda qua. E ha detto: ma su italiani no, ci merende noi no, ma di no è il suo nome, è di consonanza latina o una cosa che è venuta così? Perché merenda a traduzione non ci può mica a trovare una significazione per andare a mangiare.
1: Non mi sono mica posto fatto la domanda, ma penso a meridiema a metà di un giorno, c'ho da verificare. Vedete, un ripasto che si face a metà di una giornata, meridiema.
2: D'accordo.
1: Penso così, ma c'ho da verificare. Come c'è l'emissione, già verificato.
3: E un'indomanda di va a merendere per un di Pasqua. Un piccolo ripasso a mezz'ora allora.
1: Di mezz'ora?
3: È diventato un termine generico per dire che mi va una sortita.
1: Ah no, no, no, ah, no. A merenda quantunque l'idea di portare un tuaiore di magna, come li facevano in Bizzavona quando li si scontravano in sua guerra, quelli ripasti in un libro di Anastus San Pietrera c'è una magnifica evocazione di quelle concolte di Agorsica Soprano, di Agorsica Sottana in Bizzavona, e merenda, e si parlava dell'anima corsa, si parlava. Era stata veramente un'epoca di ritrovera e di pigliare coscienza proprio di ciò che l'era un fatto di Segorze, quelle merende erano stato un fatto sociologico importante. E il libro di Pietrera c'è ancora tutto un capitolo andato un traffico di broccio straordinario, un traffico di broccio tra Agostica e un continente, un broccio come alimento iniziatico di comunione.
3: Allora il termo merendela è diventato un termo che si dice agli adulti che mandano a mangiare fuori di casa. Si fa una merendela, allora che la merendela era un di Pasqua.
1: Si faceva un di Pasqua, ma va si faceva anche fuori di un di Pasqua.
2: Capisco, non so che vuol dire, perché usanza di merendela non è mica mudato, ma è evoluato appena, diremo così. E questo anche vuole dire, non do me,
3: Ma vi ringrazio, Ti rispondo pure gli ore a tutti.
2: Ali, una buona giornata.
3: Allora,
2: andiamo, Ali, a ridroa. Qualche sigla di Isiliado in Naiaccio. Stefano Isrotta, buongiorno.
4: Paesato mio vivo. Ho fatto conosciuto un paio, sono stato 7 anni in Parigi, era peggio.
2: D'accordo. Ma allora io non è zitto, manca paragona.
4: Buongiorno, un saluto a tutti.
2: Salute.
4: La fare a Miranda, per me Miranda è una cosa, un mangià che si porta.
2: Ha
4: portato su Miranda, ha preso Miranda una bujac e...
1: ha portato uso tuo aiolo che ciò che va
4: bene a
1: maiuscola dentro.
4: Oggi se voi permettete vedere una poesia. Questo è nato in una maniera un po' strana, che un giorno mi trovo in vettura ascoltando un disco da Rappà e un momento dato c'è una canzone che si chiama Una vita, cioè non è mica una canzone, è una musica. Una musica fatta da Jaco Cugliolo, che saluto d'altronde. E a tempo che giunta questa musica magnifica, una musica dolce, e a tempo mi è comparito davanti all'occhio un capo di una linea dritta, un vettura. Una cosa, cioè, non ho mai fatto caso a tante bigliette romane.
2: E
4: mi sono reso conto che quello erano più romani era una meraviglia.
1: E la vedo.
4: Eppure essendo cresciuto sempre accanto a un mare, guarda, forse qualche anno in Parigi quando mi sono spesato 7 anni, ma ho sempre avuto un mare immanente, ma qui 2 giorni mi sono reso conto, detto, ma ti rendi conto tutta la mia vita, ho passato l'annata, non mi sono mai reso conto di tanta bellezza che c'è nel mare. E ho fatto queste poesie perché ciò che sentia, musica, umare, si sono maritati, si sono trisciati, ma ne ho portato in un sogno, ho fatto questa poesia per ringraziarli, per mentù, e per scusarmi a umare di averlo trascurato, messo da canto durante tutte queste annate.
2: Allora, sentite, Simone Bronzi.
4: Cosa un po' strana.
1: Ma hai parlato assai di esurgente, allora umare si può consolare quantunque.
2: E poi l'acqua è esurgente, sì, sbocca a Mentuadu, cioè che la sbocchi in mare a Mentuadu. Allora, avremo a melodia, a musica, semmai sentiremo giusto 30 secondi dopo Darida Boy per avere un'idea di sa bellezza Agosti e concernendo sa musica. Ma intanto vi lascio qui a vostra poesia.
4: Umare, ma chi ci verrà di un po' solo, un onda su scudo, assenta e dolagna mormutugliata in arena, e un ciombottuno e due pugna di piattato pena, più mi corsi in stringhi, mi sento qualche nodo, e cerco la tramontana, a m'insegna una stida, a luci e un vento su di a stessa vamida, a giù perso un velo dei cosi sobrani, e vengo a trovarti, ti ho trascurato tanto, mi ne pento di sovato, sono stato stravagante, tu che neri di me che l'eterno compagno, e si spicchia uccidi una tua stesa infinita, e un turchino ci nasce, ma io ti ho tradito. Tu, o babbo dell'orizzonte che nasce su quell'onda, fidolo di avanti, fa la baffannascia, un creatore eterno un cune uno pasfascio, e si chiama umare quindi conosciuto mondo, a tu sciuma chi sfassa, la mia scrittura in arena, a si porta lontano, e mi addormento per pena, ma chi ci verrà gli occhi in cuteco, sono tendo, a rimbato scudo zuccato da l'ora, a tu musica d'onda, a nanna, a malancuri, che sparisce poco a poco in acqua, galizzendo, e se rendo l'occhia, si mutulisce appena, e arriende in un sogno, steso a un'antarena, parto, poco, ecco.
2: Ecco qualche no dai piano di sa di sa musica l'emo ringrazio a Tony Giaferghi in quattro tre sette o village d'Italia perché si è mandato a pia non vendo ha fatto montare in furia aiaiaiaiaia questo è stato reattivo ma allora a 1100 ringrazio per l'emo messa fa la messa appena sotto questi e Gian Giuseppe un oiseau una reazione
1: quando l'origine o la Turia Fonte che fa la papà nasce e casca ciò che non riusciamo
2: no ma se volete mi bia tutto tutto è ben sade so più che una sorgente a bere lui eh. So a suo fonte eh. Non felicitazione, felicitazione
1: e si ria e con più si versi ha giù perso un filo di cose soprane.
2: Allora la duetta è già ma ci un lavoro a fare con voi e con altri di noi ma tutto un lavoro di mischio di mettere musica non te ho scritti beh appena so che si va con voi quando voi contate l'Odissea l'idea è questa di sostenere
1: ma gli iscritti chi è di già musica Stefano è a di già musica allo testo
2: questa sì ma poi l'idea è questa di fare un mischio a ubrando e nostra musica in fondo
1: poi, a maniera che lui dice
2: se avevamo qualcosa ognuno non sarà quasi oggi mica qua mia non si sa una vita
4: no ma oggi mica via
2: no come dice o andando di Luani è montagne stanno verme ma niente si ritrova forse di si verrà si
4: forse
2: vuole.
4: Coraggio spianano i monti dicevi.
2: Ecco di no Oste vi ringrazio per vi prego una bella giornata
1: e continui
2: ah beh io un pianta di mai sì. Allora andiamo una lada con Giuseppe con saluto Giuseppe buongiorno
5: Agnese
1: saluto
5: a Stefano allora voglio parlare un po' di Accino
2: alle cocco
1: andate più un po',
5: c'è un'espressione un po' così, aspetta. Oh, ma cosa è sta a fare? E dopo c'è qui che, sapete, in Carrugio si parlava, né, da due Carrugio, a quelli che stavano sopra qua, o balcone, uno diceva, oh Angela, oh, fallo un po' con Carrugio. E quell'altro risponde, oh, con cosa per pace, le sciarrette o piedi.
2: Le
5: sciarrette sono già fatte.
2: Le sciarrantese,
5: E un iniziativo mai guardato in plenero, o Monte Cacau.
1: Si
5: portavano in plenero quando eravamo vicino.
1: Ma dicevano, ma gli esterni che parlavano francese, ma monte o mon cacalù. Non sappiamo mica che era Pacagallovo che lo si curava.
5: E dopo, quando mi curassi, è un piano, ma va qui da. C'è una bella
1: curata. C'è su G, che necessita che noi facciamo, gala giubata, gala giurita, un gala. Come talari qui, talari L, poi talapo di L.
2: Nebrovito, Giuseppe, perché c'è sempre gal chi sia, ce ne saranno
1: un po' più.
2: Ci saranno un coup di più, ma poi ho fatto di barla con la centaiacina. Penso al nostro amico Pedro Squarcini, che era con noi all'inizio dell'emissione e che dia a capo di teatro in Australia.
5: Ello
2: ha un quiso personaggio so rigacciati da su de adroiacino so posso io donc
5: ha
2: può continuare
1: ma la Gioconda no. Di già in francese dell'autobus quando era Cittiloni ce n'era uno che bagatinava come lo diceva tanto e Cittel a Cittel gli dice voi come vous êtes vous devez en connaître plus de filles e lui risponde chi moi je connais à vous e basta.
2: Ma guarda se basta
1: è francese vedete era un francese
5: mi suenta va mettami i paludi non comprima da ghiaccio i paludi in francese vogliate o corso ma io Cosolino ha fatto Roger Minigoni.
2: Roger Minigoni e poi tant'altri di noi. E Salvede, c'era un nostro amico Gianfrancesco Filippi che ogni tanto leggeva qualche passaggio. Allora non so più qual era l'odore di ciò che lui leggeva, ma c'era sempre un rapporto a parlare della Cina, giusto appunto. Ma ricordo più di l'odore di eso. Non erano mica buesi, erano passate così. Je trouve là, e ogni tanto ce ne leggeva una, ma ricordo più di l'odore.
1: Ma è vero che io, come ti scritti, sono preziosi e mancano, a parte Pietro Rocca e su libro che venne disorta, va? C'è poche cose, poche cose.
2: Ma c'è chi non ti ha parlato della stiaccia di nuovo? Bon, io ci so. Bon, forse possiamo considerare che Pesce Anguilla gli è scritto. È un consumico, no?
1: No. È scritto.
2: Mica in Bastia, normalmente, normalmente, tra virgolette, sicuro. Ma pratica lingua, io avevo un bello lavoro con De Zerbi, non ti ha parlato della stiaccia. Perché questi di noi, di interessante, perché di una lingua che si perde la stiaccia.
5: Ah, si perde,
2: e allora che di una lingua fiorida, ricca, e poi assente.
1: La nostra amica Amelia, salutiamo la sua memoria. Era l'ultima che ha aggiunto a parlare con questo sapore.
2: Ce n'è d'altri, io anche assai
1: e conosco. Su colore che la via Amelia quando la parlava.
2: Ma ce n'è sempre,
1: esattamente.
2: Allora, nell'emissione sono d'accordo con voi, ma campa che non tu terreno, ce ne torna con tunca une boghi che uomini e donne che hanno sempre su salvagultà e sa lingua in bocca, è magnifico.
1: Allora, forse che non lo coltivano mica, vedete? N'avranno anche forse magari una vergogna di farlo rivivere, vedete?
2: Beh, forse non hanno manco coscienza di qui, li parlano come hanno sempre parlato. Dopo è vero che non sanno manco se esiste l'emissione, non si può manco avvicinare. Gli è detto che a me mancava i gente in che ruggio, in certi commerci, persone di una certa età, e pur vinci da dire in terreno, ce n'è sempre mica miracoli, ma se bo stinzata appena l'orecchia, ne droite.
1: E dopo è l'affare di Eleve invece non ci sono più, i testimoni non ci sono più,
2: Mi posso dire che i mogi, a mia mamma, a 20 anni di Verenza, è sempre bastiaccio quando è la barla, ma voilà, accanto ai sorelli, ai sogugnati, c'è già una perdita, se posso dire così.
1: Figuratevi per rapporto ai giovani.
2: Ah beh,
1: come hanno lavato.
2: Luise, volete aggiustare un'altra cosa?
5: Vabbè, no, può dire che qui di noi, io e ci, da vecchia villa, bon, perché è veramente particolare, va sicura.
2: E so, i quartieri di Uorgo, si lo gusti,
1: I
2: piscatori.
5: Ma curiosamente, più ce n'è di meno o meno, da venisse a perdere, perché un gruppo di giovani che parlano i corsi, che provano a parlare a corso, non parlano mica, è veramente
1: no,
5: io non so che ha 8 chilometri, ma non aveva manco lui stesso parlato, l'accento qua,
2: E così,
5: e stavano allora, c'è andata bene, la prima volta sento un lavato panattiere a magazzino, a Gione domando francese, perché da Viturna è rara. A Gione mi risponde in corso, ha detto, che miracoli.
2: No, non è un miracolo, è un'avanzata.
5: La prima volta, facevi, l'hai imparato un corso all'università.
2: Bravo.
5: E così, facevi il primo giorno che trovavo qui.
2: Così ci butterete domani.
5: Più una bella città.
2: Allora questo non dispiace a Nimo, no? D'accordo, buon, tanto bene.
5: Allora vedi come fa, voglio mi carico, ma come avere la corsa con Bruna, capelli neri, onga. Veramente mi ha fatto piacere di andare a parlare.
2: Bene, sentite, a saluterete da nostra parte,
1: dirite a voi,
2: voilà, andremo
5: più a l'emissione,
2: faremo più un pane all'occasione. Oise, ringraziabile, una bella giornata,
5: saluto a tutti,
2: a beggio. Allora, continuiamo. Antonio, un bineva del nostro amico Davin Sulas, che ha sempre avuto un mandato in capo a Vera Diobo. Ma intanto c'è Simon Pedro a Campile, in Campile. Salute.
6: Salute, Antonio. Come sempre, saluti la mia voce, quelli che sono assenti, il vostro professore Gian Giuseppe.
2: Salute, salute.
1: Salute a voi, salute.
6: Un altro un po' da voi a Basule, se ne sono mica conosciute.
2: Ah, lì, con piacere, sempre.
6: Ogni tanto mi ne vale una.
2: una barona di bene, mica.
6: No, c'è stato un tesi di Santenati. Allora,
2: negro,
6: ma questo non so mica io,
2: non so
1: io
6: Giuseppe cosa. Negro come
1: abatagina.
2: Negro come? Abatagina. Abatagina,
6: ma che è abatagina?
1: Non so mica ciò che è abatagina. No,
6: aspressione... E portanto ai siano spesso, puoi essere una persona, se ti parlava una persona di colore, o puoi essere... quando parlano gli americani, i senegalesi, ma mi viene. I nostri vecchi dicevano ancora un momento, era negro, era un senegalese con me, negro come la bandagina.
1: No, no, nemmeno un senegalese, no, è un affare. L'ha già ancora più, ma me lo perdono.
2: Allora, mi ha un amico che ben mandami un messaggio che ha fatto una capture d'écran. Serie secondo la DSEC du Millet Noir.
1: Ah,
2: dunque una pianta io giraglio,
1: sapia che era una pianta sapia avanti che buon merite mi rivene che era una pianta,
2: ma già ringraziamo un amico
1: sarà
2: le
6: mie, non parlo anche io,
1: va bene, ecco.
2: Una forma di donc, di mie
1: poi nero
2: è nero
1: è
2: normale,
6: non è come la battaglia,
1: attenzione, è sempre conosciuta, ma
2: uso senso,
6: ma c'è chi pure io era meno conosciuto, è questo.
2: D'accordo, bene,
6: allora un'altra parola, quando hanno fatto le soie a parecchi sensi,
1: e come un francese dici la fede siena,
6: hanno fatto le soie, io non fare
1: animali,
6: ma vanno essere animali che facevano le soie, vanno essere persone,
1: vanno essere persone
6: ai sensi. A lui Dio dei sensi si pubblica in parecchi sensi, le malfatte, gli animali, ecco. Dopo ha avuto una strofinata.
2: Ah, una strofinata, è stato un malato, un frebato.
6: Gli amici una strofinata in spino,
2: No, no, no.
1: No, no, no, senso figurativo.
6: Una bella strofinata. E dopo questa c'è un'altra paio di mani.
2: Un altro paio di mani. De manche.
6: C'è un altro soggetto, una discussione, poi così la persona dice qualcosa, può dire allora se è così c'è un altro par di mani. E quando la va, questa espressione ha due parole, ha un altro uceppo. Uceppo c'è parecchi sensi, c'è uceppo di vigna, uceppo di scopa,
1: uceppo di cucire,
2: uceppo di pistola.
6: Bon. Ma c'è anche che non è un uceppo di famiglia, un capo di famiglia,
1: la sua
6: uceppo di famiglia, proprio c'è un uceppo di un notaro,
1: è un registro di un notaro, un uceppo di un notaro, erano i registri notariali
2: ai tempi genuesi piuttosto,
6: era un uceppo,
2: un uceppo di notario, si dice così d'altronde,
6: ecco, ci sono tante parole. Allora va, scambio di soggetto, di un tese appena di un affare sotto scala, può essere che un tese un paese, ma aveva conto come di un tese. Come dice, un puttaggio sotto scala. C'è un problema. C'è chi dice lui persone anziane, parlavano in sede, allora mi sono appena avvicinato. Ma non è un micro sotto capace, capisce che devo dire lui. Quanto a me viene un codice. Mi capite?
2: Sto assente.
6: Ma allora voglio io ciò che ho inteso,
2: Fate.
6: Ecco, allora, mi metto nella vela i due personaggi, di io e lui.
2: D'accordo.
6: Una dice all'altro, ma piano, io ho avuto modo a capire. Hai inteso udare? Sta legato a ella te piassi quella di lastro. Allora, un suo amico gli risponde:
2: attenti.
6: Ah, va, sei sicuro? Allora l'astro dice: quando ti dico? Allora l'astro donna dice: ma allora so capisco, ah, va, l'astro è solo. È solo, gli risponde l'astro: oh, che tu sa, e lui mi stava solo. Sa già poi ella.
2: Qual è? Ma... Così sono io,
6: ma non c'è più capito nulla.
2: C'è non da capire. Allora, ce l'hai se...
6: Ce l'hai ricominciato.
2: Allora, ricominciate, ricominciate.
6: Hai un teso. Sono sempre.
2: Yeah.
6: E così, cioè, così mi aiutate. Uno ha detto all'astro, sono andato a ella per piarsi quella in l'astro. Allora suo amico gli dice, gli risponde: ah, va, sei sicuro? E quando ti dico, allora l'astro gli risponde: ma allora so capisco, ah, va, l'astro gli è solo.
2: O primo.
6: Gli è solo. Oh, che tu sa, e lui mi stava solo, si è messo con l'astro.
1: Ma qual è questa l'altra? quella di un prima.
2: No, ma quella è una storia senza fine, qui. Dice come la famosa, non so se voi conosci la canzone Maddalena mi piane su su, è una canzone che finisce mai, eh?
6: No, ma aiutate così, non ci siamo capiti.
2: Ma voi chi ci avete capito, giusto appunto?
6: Ho capito appena come Gian Giuseppe.
2: E Gian Giuseppe?
6: Io mi ho detto
1: che ha capito, non lo so più.
6: Gian Giuseppe ha capito come ti mancavo.
2: Qui c'è di che è tutta nuttata, se sei luciole. Boh, Simo. Simo, vi ringrazio. Che Simo, e poi si è buona trovata ella. Lì di chi l'astro l'aspetta?
1: No, gli dite che quello l'aspetta.
2: Quello l'aspetta, io, quello l'aspetta.
1: Quando ne interviene un altro, non ne sortiamo più.
6: Ma ci siamo appena fieri, solamente che la risolvi con l'astro.
2: Ce l'hai sei serio, è vero.
6: Allez,
2: buona
6: giornata a tutti.
1: Allez, a bere.
2: A ringraziare, voilà. Ah, questa allora l'ha già ridata, cioè, già cercato di ridare. Allora, andiamo a ridroit a Diago Musanto, un castivo, e continua. Diago Musanto, buongiorno.
7: Saluto a voi, saluto a Gian Giuseppe, saluto a tutti.
2: Salute.
7: E allora, negro come umane, di Lucia.
2: Ubane o garbone.
7: Ubane negro,
2: yeah.
1: Come lo quadramo, di
2: lui. Quadramo,
7: allora, per dire che era sei negri, dicevano di noi, negro come una large usciata.
2: Come?
7: Una large usciata.
2: D'accordo, una large, d'accordo.
7: Vabbè, come dici, una large.
2: No, beh,
7: una large, eh?
2: Large.
7: No, a large.
1: Normalmente a large.
7: A large.
2: D'accordo,
1: a large.
7: E oggi la missione mi pare che sia, assai, è un altro livello come
2: allora, spesso, soprattutto la 30 secondi fa, Gusti eravamo. Era altissima, Gusti, è molto cugino.
7: Farò un poco per capisci, perché siamo stati troppo in alto, si capisce.
2: Ah, io, Gusti eravamo bassi.
7: No, bene, dice, ha citato due nomi di due poeti che Olivier Anse. Che è veramente un poeta.
2: Allora.
1: E poi più c'è un merito di Saschese, più o meno.
2: No, è New Link.
1: Scusate.
2: No, ma la Saschese erano contenti di Isabella.
7: Sì, ma io conosco, e poi l'ho visto così, stimando un bastivo, e Stefano in ma questa è tutta l'evidenza che lui ha, la sua poesia è orimaore, se volete.
2: Ah, io anche lui, d'altronde.
7: La poesia è uno spirito profondo, è una maniera di vedere la società, sono immagini che siano, pensi che Ulima Ore è quello che cerca la rima, non dico mica che Ulima Ore è nemico un poeta, un nemico eccesso a profondura la poesia, quando come cerca la rima per cercare la rima, o quando come giù a rima che è attata a un'immagine o a qualcosa che come di immaginario. La poesia è più immaginaria che reale.
2: D'altronde, se non mi sbaglio mica, Olivier Ancet dice in delle emissioni, perché li faccio al mondo, chi dice per voi a poesia, non so più se lo m'intuegia a Mallarmé o un altro, dice che uno, su Boe d'Agusti, dice a rima merchia e a poesia balla. Qualcosa così, hai girato un mone a un'ora.
7: L'immagine è bella.
2: Qualcosa così.
7: L'immagine corrisponde tutto affatto a ciò che l'ho un poeta. Perché la poesia può essere a prosa.
2: Ah beh,
7: A lingua e poesia si vende come un certo parole, come si vende come aiuta. E a spesso un rimore un nemico prossimamente un poeta che sia chi può arrangiare a cadastare parole ma già ti urte marita anche a grande come un pesce
2: a sa maestria giusto appunto di vai rime di una gabagida magnifica ma forse non c'è mica sempre dentro ciò che a poesia può dire o può dare
7: c'è mica aggiustare carne grube
8: la rima può essere prosaica e a prosa può essere poetica
2: di noi esattamente
7: erano scrivani quelli che scrivevano su Avion, tutti questi erano grandi poeti così li scrivevano in prosa
2: Giacomo, vi ringrazio. Ben godi ieri che mi aveva domandato poi in una conferma bel Tolstoi. Donc vi ringrazio.
7: Non c'è nulla.
2: Avec Gawa.
7: E molto bene, conosciuta. Allora, buona giornata e a presto.
2: Allora, a ringraziarvi, una bella giornata. Beige. Allez, sono 3 ore, donc c'è torno una mezz'ora. Baspettiamo, continuare a partecipare di Idea Ostra. Ne un goudion disait pour double bi radio dans bassa barou dans ta que ben tes aussi boguioni Antoine donc giu manda plutôt a iveren sadra mette in risalto e mette in rialzo c'è una iverenza o mica
8: in risalto di qualcosa che risorte vedete per esempio t'avete un letto mettete un covertoio a nanto per rapporta un colore di un cuscino bene risalto bene a dire ci vorrei ambientare la parola en ressort, vedete, risorte un colore in risalto.
2: D'accordo.
8: Invece che in rialzo vuol dire in altura, alza. Uno è altura, alzo, mette in rialzo, viene a dire rehausser, e mette in risalto vuol dire far ressortir.
2: C'era un gruppo che si chiamava nell'anno 80 Rialzo, che mi viene, con Cristovano Magdaniel, cosa ludo, se lo ci sta a sente, era una musica sperimentale, considerata tale quale tanto, gusti, e oggi quando abbiamo sentito questa musica, tanto ci abbiamo che aveva 30 anni d'avanza, e voilà, ecco per quelli che si interessano a musica, forse che sono titolo di gruppo Rialzo, c'era di noi Gattaggi, che insomma vengo dentro, e voilà, c'era giusto una piccola occhiata così, ecco.
8: Il rialzo è a nozione d'altura e il risalto è a nozione di salto che salta all'occhio.
2: D'accordo. Ecco, ringraziamo per questa risposta. Andiamo in Santa Lucia e Mercurio per continuare a ridurre il nostro delevo. Non c'è Catalina che saluto. Buongiorno.
8: A un tempo rialzo e risalto a nostra amica Catalina che saluto.
2: Salute.
9: Salute a voi, salute a Giovanni Giseppe e salute a ognuno. E continuate queste belle scaccanate che monteso. Non avevamo bisogno.
2: Ah, Simon Pedro già c'ha.
9: Vi ho fatto via.
2: Ah, magnifica,
9: e poi allora, a dire una poesia di Juan Pedro Ristori.
2: Ah, con piacere,
9: Si Dumone a discompenso voltasse in lontio a buoni e vede un po' come un senso che regge i nostri rogioni sarebbero affitti, penso, d'un troacci che ortoni. elegi con rima e prosa ci parlavano a un danza i quel debiga gloriosa due incese a speranza aerebbino l'alma rosa visto così poco al danza sarebbino più che delusi di vera in chiuso tramondo se svanito con tutti lusi e ugaladio idondo piangerebbino attusi questa nave danza un mondo di fronte a ciò che succede per non andarsi in stupidi si forzerebbero i grei che li non so tutti imbasterditi e che l'uverma qualche rete capace di vatti gompiti e pianturi.
2: Eh beh, gli, appena so chi si è detto ancora, eh? Appena sa. Gli...
9: per questo qua dico.
2: Eh beh, bon, ristorio di noi per la scrittura gli... è un calchi sia, è un calchi sia, me lo dici.
9: Allora, un stas 22 minuti rosso.
2: Ah, yeah, questa sì.
9: Allora, una mone e i veron posavano in piazza minuto e due o tre amici e passato un forestiere e l'ha dato una sguardata ma non l'ha salutato. E poi più bella, ce ne è portato, fando un capisce che lui cercava la sua strada. Allora, minuto ha detto, pigliata diritta. Ah, quello, pigliata diritta. E poi è rivenuto, un sergato. Come vi puoi demandare un tale luogo? Visto che va dell'aria così pressato, è un pensato che va del mio giondaggio. Ma l'intero che lui ha mandato a un cagato.
2: Abbiamo capito.
8: Questa è la mia amica intesa.
2: Ma questa non conosci amica?
8: No, no.
2: Ma... a prossima volta che qualche sia mi manda a Zostrava, già è stato tanto ed è prestato un mico.
8: Ma non ce n'è più le città.
2: Ah, e bere, bere, bere. Ah, lo manderai un caffè.
9: Che meglio. Allora, oggi mi ha fatto piacere di sentire parlare di un gagano, perché quanto a me è 58 anni che ho
8: vieto. Ci siete cullati anche voi in cima di un gagano.
9: Ma le tante razze, un signore con i padroni, quanto è mogabulato un gagano. È sortito là alla centrale solare, è venuto a Pino, ho avuto tutto più su certe volte, c'erano quelli che accettavano un cane, c'erano non l'accettavano mica. E poi guardavamo in una giusta costellette con le colleghe a scuola normale, a quella domenica.
2: A quanto è più o meno l'altura si sa appena o...
8: Sarà a 500 metri, ma pare
2: gli pare di più.
9: Ciò che è penibile è di cullare che stia posta la busta.
8: È cullata.
9: È cullata e poi c'è la ragina. C'è a terra che sfugna.
8: E mi ricorda che è cattiva strada, è cattiva strada.
9: E mi cagomio. Ecco mio, ma dopo io tu quassù ha visto terribile, si viaggia a Sappiano, c'è anche una fontanella. E dopo si sorte pure alla centrale solare.
2: Fai un bego andalusi droga, ma ci sono mai gullate. Insomma, con due si via a Bertenza.
9: Si via a fondo di un barco per tutti, Gerardo.
2: Ah, d'accordo.
9: Lo squarto hotel, si chiama Agustia Bosta, sa guardata.
2: Ah, d'accordo, io
8: voi siete
2: lì stato,
8: o Catalina?
9: Si può pigliare di nuovo, c'è una roccia.
2: Ah, e ci conosce allora, forse?
9: No, ma non è mica i figli. È una bellissima, bellissima bruminata per quelli che hanno l'anche regole.
2: No, no, ma forse che adio, perché ogni tanto valga bere i mammichi e all'occasione ferraggio suo bosso, suo drone.
8: O giro di un cagalogo.
2: No, beh, ne parliamo, c'ho la bere che lei esattamente, mi interessa.
9: No, ma mi fai le musco, preso si muculonci.
2: D'accordo.
8: E poi siete giusto un vero, Catalì?
9: Per questo che
2: io...
9: per questo che quando sono tutte razza, beh, comunque sono 58 anni che ho cagato.
2: Ecco,
9: buona giornata a tutti.
2: Allora, ringraziamo.
9: L'emissione come voglia, mi piace.
2: Allora, ringraziamo per i storie, fin d'aver intuato ad aver letto
8: se
2: versi di Ristori.
8: Come sempre, Ristori. Ah, come sempre.
2: Non c'è l'ultimo disco di Fanfancese, Righi Bene Isote, c'è una canzone che si chiama, la duetta io penso, che si chiama Daguassu, cantata da Fanfan, ma allora ho scritto di una canzone di radio umanista, intelligente e ecco, dunque voilà. Ogni volta che lui scrive qualcosa Ristori è sempre un capivo, francamente. Bon, beh, Gaddalia, ringraziabi.
9: Salute a lui e a Giovanni Seppo. Se non andate in camera e lasciate oltre se tu capita per corta, vale, sono Santa Lucia.
2: Ah no, ma va l'uomo, va l'uomo.
8: Non parlate più, va.
9: E sono obbligata a fare il collo.
2: No, ma va l'uomo si è bollato di Franca Umar e tutti i sabati c'è una sortita, dunque.
9: Faceva perché è un passato. Io e lui. Le
2: tante ombre atomiche.
9: Allora
2: ce l'ho approfittata
9: per
2: ciò che ho visto. Ma
9: approfittate
2: poi. È mai così. Ecco, allora, una bella giornata e poi un distione. Un abbraccio. Allora, Gian Giuseppe, aspettando forse altre telefonate, di Siboglioni Gusti.
8: Lorenzo, che saluto, è sempre interessante ciò che lui ci porta. Ad esempio hanno detto un po' la stessa cosa per rapporto ai botteghe, poi ne abbiamo parlato anche noi, per rapporto ai magazzini con i miei ugni, dirì buongiorno, avete ne pane? Invece di dire bonjour, vorrei un baguette. Ma non avevamo mica, io non è mica un coraggio, tu a dire cose come le so, per chi? Nove volte non ti ha detto, ma non guarda come
2: c'è appena sabbe ora di sabbiato bene. Io ce la dico, mi riso.
8: C'è sa paura, non so perché, è stupido. Ma è vero che se lui gira le murette 100 volte, se lui gira un piccolo scritto, parlatemi pure un corso. Qui parlate pure un corso, non è obbligato a nimo, ma suglieria, stinibizione. Bestia che non avevamo, vedete? E con lo scritto, forse. Come voi avete English poker, come voi avete si parla italiano.
2: Allora a me questi la prima reazione che mi viene e di sicuro mi ha sbagliato dicendo che mi va già appena bene adesso obbligato a mettere una piccica d'olio in tutto colore. Non è di mica d'orto, ma a me mica mi rincresce, ma non è mica normale, trovo.
8: Quando voi venite in Bastia, conoscete i commercianti, o conoscete, sapete a quali voi avete da parlare in corso e a quali voi avete da parlare in francese. Ma se voi venite in Naiaccio, voi avete di parlare diretto in corso?
2: No, sono onesto.
8: Siamo onesti, ma anche io la faccio in Bastia.
2: È bello che in Bastia chi conosco, due o conosco più.
8: Ma voi conoscete, voglio dire, voi la fate mica in Naiaccio e io la faccio mica in Bastia.
2: No, ma forse che abbiamo bisogno di avere l'informazione, un'informazione.
8: Anche ciucu, parlatene pure un corso, chi vi risponderà, non costa nulla.
2: No, al contrario.
8: E lui è stato, Giuseppe, che era stato così contento che a Ronna, quando l'ha domandato un francese, Giuseppe era là, ha domandato un francese, a Ronna l'ha risposto un corso, era una meraviglia, infatti, ma più a ragione di più si può domandare un corso se l'avevi risponde, ma non l'avevamo mica, c'è una grossa perdita. Passa piccola trappola, che c'è una perdita economica negligente.
2: E poi penso che forse perché certi che bandano i simagrazini, che hanno la lingua in bocca, forse che è lì, non dico mica che hanno una vergogna, ma forse hanno i saluti a qualche sia che non conosco e forse mi ha da rispondere in francese, perché il caso può essere di no viceversa e tanto gusti, allora è perché la piccica d'odio l'indicazione.
8: Ma io quando sono giunto in Corsica dopo aver lavorato in Africa del Nord, poi un continente, quando sono giunto in Corsica avevo su riflesso, perché contava chi ha ente, ma lui si le risponde in corso. Ma ricordo prima ero sbarco in Naiaccio, pianto in una bottega per comprare un formaggio. Dico, naturale, e poi visto che un tipo parlava corso, aveva l'accento, parlando francese, dunque, ha detto, un minguto padre, oh come l'era contento, sa parola così magnifica, non so mica, io mi aspetto mica che Bosalti ti
2: diventa No, a me di nuovo, quando qualche sia in un magazzino mi parla corso, ha giusto una forma di contentezza, risento qualcosa, una gioia in me, e torno gusti a mi resto più.
8: Ho scritto oggi.
2: Può aiutare? No, perché sai che... ma è vero che di appena dritto di unghie ne ha sì bonti gusti.
8: Ma questo è l'affare di a tanto Gianni d'Orléans, un famoso scherzo.
2: Di Mascone.
8: Di Mascone a tanto Gianni d'Orléans, cioè di che c'è tutta una tavolinata di tutta la famiglia, i messiavi, i messiavi, i cognati, tutto il mondo a tavolina, cioè a zia che giungerò al continente, tutta la tavolinata è obbligata di parlare francese per avere una persona sola.
2: È
8: un fenomeno sociologico.
2: Sì, e poi corridore con due me.

0: tu l'avais chiamato, Lorenzo, dunque le mari droit subito a le mari droit subito
1: obligatorio e lo riunie di parla corso e ma di mica coraggio di palla.
0: Allora, salutiamo già Lorenzo, salute.
2: Salute. Sono stato chiamato, ben inteso, poi quando è dall'amico e poi faccio anche più piacere. Mi ha chiamato, no, e un padrone l'ha chiuso sopra il capo. E un tempo.
0: Ecco.
2: E un tempo e un sole.
0: Allora,
2: mi parla sempre in corso, ben inteso, e di la nostra passione. Per questo che stiamo assente sta radio, così. E so che lui dice, il suo professore, di una verte vera chi, e vera a so a sua maniera aveva pensato di mettere un scritto nella vetrina di
0: un magazzino.
1: Manco la vetrina, ma era detto il contuario, quando potete davanti a quello che vende, direte un piccolo scritto, gna gna gna, e mica posso parlare.
2: ma oggi un esempio parecchio d'altri, ancora era un locale di i turisti, diremmo, per un mica i nomi, ha detto salute, vorrei un caffè, bon. Ha visto come parlavamo con Giancarlo Vero la Strighi, non c'è ni anima ni sa bevive.
1: Quando voi venite in un bar e che volete caffè, se un tipo non capisce che lo avete già posto.
2: No, mica caffè, ma a maniera di salutare, non è mica a maniera un paese, capite ciò che voglio io,
0: più risentimo quando la persona che si trova davanti a noi se le incapacità di infatti già nasemmo o mica
2: ciò che t'hai detto Giancarlo, noi ci capimmo e tutti quelli che ci stanno assente spesso quelli che ci stanno assente capimmo ciò che volemmo trasmettere e ciò che volemmo come lo resti. Ma malorosamente ne parliamo, forse aggiù sa scienza di campà a mezza e mei due ne ho stai scorsato, non so che corso.
0: E tu sei mica in un ambio e radio si sempre con comunque prudetto, se posso parlare così.
2: Così.
0: On è mica...
2: E sono io i nuchi prudetto tutti quelli che sono da me. Ma so che lui dice un professore, allora gli posso rispondere così. Se lui un giorno non è me, c'è un scritto sopra, è scritto che quando lui unge è di un saluto corso, quello che pesa la mano. Dunque se lui unge in due noi, Juan Carlo ci ha aggiunto, tutti i medi salutano un corso.
0: La
2: vita è così.
0: Tu sei fortunato in senso così, e chi ad odribu su giale, non è mica peggiorativo, ma ad ambio in girate, hai sa fortuna di essere sempre in sogno di cultura, di lingua, chi disgraziatamente si trova di meno o meno. Allora, ci sono qualche isolotto così in corso?
1: I paesi, quantunque,
0: mica tutti.
1: I paesi non c'è mica quantunque la vergogna.
0: Neanche unta.
1: Giungerà. Ma non neanche unta.
0: Ma voglio dire che Berghi Lorenzo è in un ambito che dia sempre corso, se posso dire, a parlare direttamente, so che è quasi più a regola fuori di in generale, è così.
2: In più, un bulidiemo manco, non è manco lì a politica.
0: No.
2: Naturale, di illuso in de noi.
0: Poi si va naturale.
2: E soprattutto, rivengo un altro, non è manco lì a politica.
0: Aso.
2: Un'idea di l'allevo di una famigliona, di un paese, di un alleo pastoresco, un alleo lignaggiolo, di aspettare di l'aiuto, quando lo conta un uomo, quando la

0: 18 anni o 17 anni e faceva parte di una grande famiglia, e quando lui partiva la mattina all'inverno tutti i pastori erano in piazza della chiesa che aspettavano a buio, e che Nicolaio partiva a scoccolare i bruci per gli fossero vaso carne a monti di piazza Travaglia. Ma questa conta di un uso idando, era l'uso idando, un giovane che era in forza scoccolava i bruci per gli altri paese che erano forse 40, 50, 60, 70 anni in meno forze meno listi, si pino sostenuti da un giovanotti un paese, e questa era l'uso in de noi, era l'uso di Gustindi.
1: No, ma ad realità familiare di tutti io non è, e poi ci dispiace, non è più quella in generale nella società.
0: Ma come però, dico io,
1: però.
0: Ci so chi dice una vita cambiata, tutto è cambiato, io è vero. Allora ne rimanga so chi fosse pensato orti, ma ci le goci un attimo, per giungere a tenere stuso che in due giungo in un luogo, dico, oh, salute, come state? Dopo mi dicono, non va bene? Vabbè, allora, non va bene, dico io, ma
2: sta mieux,
0: va mieux, va tanto meglio. Ma la più parte, per un, dopo, anche un compagno, dice, tu parli sempre in corso, hai gente, non ti capisce, non mica sempre, non è che da un po'. Ma dopo, ok, dite, ma appena, un momento dato, pensate, ci vorrebbe averle così, perché io quando ho in continente, so era stato in un paese di Piazzole, da cosa sono nato, e sono andato mai uiuto, sono andato mai uiuto, perché era uiuto, non è mica bussuto, ha imparato francese, e io ho sempre parlato che corso, ma allora volevo che non era mica uiuto, ha imparato francese, perché quando una persona sapeva parlare una lingua altra che il francese, ci vuole che tu la impari l'altra lingua, e capisci?
1: Siamo stati tagliati. Ah, quindi è un ministero di linguistica che ci ha tagliato. Ah, ma forse le marito.
2: Ne vuole ai piazzolesi un ministero.
1: I piazzolinchi. Allora, intanto, ritroveremo a Lorenzo, Gianluca, che ci chiama da Agosta Verde. Gianluca, cosa saluto? Buongiorno.
3: Saluto a Tramindui e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Salute. Allora... Pia da parola, eh?
3: Mi voglia leggere una poesia che ho fatto poco fa.
1: Eh? Ah, perché scrivi delle poesie voi?
3: No,
1: allora, Jean-Luc che faceva parte di un gruppo a Rigucada, che è professore provisionale o mele, ne sa non ta o mele, e che è entrato a dire vaso a casa in più beda, in Aliciani.
3: Ho capito tutto, allora, speriamo qualche operato a me,
1: contaci burro.
3: Allora, a maestra. Ogni anno andava sempre con un sorriso a far scuola ai giughi, con sostinto e Gesù, di vedere in grandà, farli rire e cantare, farli scrivere e contare, insieme a Sonia. E quando ella caia che a maestro non c'era, ella si ne pentia di giochi a dispera, gli si deluce in bramma da una nuova imparera, che campano un dramma ma col pasoio nero. E quando ella tornava dopo tanta carriera, tutto ricominciava della più bella maniera. Sempre era perdonata, o quando era tenuta, rispettata e amata, da asoiente astuta. Veniva da lontano, dall'Africa Gulà, e cercava in vano un luogo per campare. Dopo tanti strasi, ingiuri e strabazzi, di ignorantoni bazzi, gattivi e maisasi. Scontrò un giovanotti sul paese nuovo, in 448, un grande amore a trovo. Tre maschi a Leoa, una famiglia fa, senza mai stancia e poco riviada. Una storia di vita, come lucine tante, una gioia infinita, e poi bene d'amante, una tremenda, che mi manca tanto, era la mia leggenda, e la di sempre a fianco. Saona era mamma, e mamma era maestra.
1: Eh beh, ah, bella, hein? So commosso di nuovo, perché so che anche andando in maniera di l'Agusti si sentì una certa emozione, magnifica, pudente, dice tutto, dunque non c'è altro non da aggiustare.
3: Beh, ci metto più 10 anni
1: e
3: poi metto due parole.
1: Anche appena mi ne scappa una di lacrime. Bon, beh...
3: Espero con tutti i presenti possibili.
1: Puoi avere questa mamma.
3: Così, una chiave con quelli che l'hanno conosciuta.
1: Come era il suo nome?
3: Si chiama mamma Ciccoli.
1: Io non uso più un nome, Boiui.
3: Ah, Michele,
1: d'accordo. Gianluca, ringraziati. E beh, t'abbraccio, ci conosciamo abbastanza bene, e poi un distiorni.
3: Vabbè, un istione.
1: Allez, coraggio, vedo il lavoro qua su. Se lui vuole domandare un aiuto a Simon, è qui.
3: Si monta a Vega, sì, si monta.
1: Allez, Jean-Luc, a beggio.
3: Felicitazioni quanto con bello testo.
1: Ah, francamente sì, francamente sì. Allez, e mi ritrovo a Lorenzo, a conclusione del suo discorso. Io, Lorenzo, siamo stati da Iadi.
0: Vi saluto a tutti, scusate. Ringrazio a quello che va bene di bassa poesia.
1: Yeah.
0: E come dico, malaurosamente, mica tutto il mondo è fortunato di voi fa ciò che lo vage.
1: Mm-hmm.
0: E so chi sta niente scrivendo, mica tutto il mondo ha usato per così. E allora parlavamo di la lingua corsa o francese o bocomporta e tutto il mondo usano. Se tu sei in un luogo nostrale, dove tu sai parlare che è un corso e tre o quattro anni dopo hai imparato a parlare il francese, e in una scuola o intorno a quelli che sappiano parlare francese, vuol dire che al contrario, quello che giunge al continente, quando tu fai e compri il bene, sia persona bene, diremmo, dal continente che è imbucciato in questo luogo così e chi vende il bene, quando tu gli dici datemi un pane, normalmente hanno cominciato
3: a
1: imparare.
0: Ma la logica contraria.
1: E beh,
0: io la dico, ecco, parecchi, ben subisteranno, saranno come me dall'Eu. E mi ha imparato a parlare il corso, nenzo, a sapere il francese. Allora, e mi ha imparato a parlare questa lingua.
1: A buon imparare anche, è questo che tu vuoi.
0: A buon imparare anche, è il contrario. Allora, a me quando dici...
1: E poi certi l'imparano,
0: Ma so che gli ho detto, io come gli ho detto la studiano magari con un uomo magagna, ma sempre sincera quantunque, che quando hai una persona con me e che lui dice no, ma parla corso, che così capisco e hai già venuto per parlare. E parlo corso e la persona non viene per parlare, non viene per capiarla. Io dico per capiarla, è come una vagliella. Se tu ne capi mai una... Non saprai mai capirne una e piarne una.
1: Mentuato già la lampassia.
0: È un mentuato che la si pia alto o assa, già capia. E a Barulla è la stessa. Penso che il professore dicerà, penso che lui penserà come me, forse molto
3: pensato.
1: Il vostro barè, perché gli andiamo a conclusione di l'emissione, gli andiamo a dire per il vostro barè...
3: No, perché è una questione di volontà. Ma qui sopiri.
1: Senti,
0: allora facciamo a tutti e forse siamo stati appena lunghi.
1: No, ma il piacere è sempre di parlare e discutere tra di noi.
0: Il piacere è sempre di cercare di sperare su cosa abbiamo e anche se ci sbagliamo, cioè che ci
1: sono
0: assente, che ci scusino, perché anche spesso tutto ognuno face una volta
1: è così
0: è la vita. E a vita, allora bacio a tutti e a presto.
1: Allora, un po' di vento di stiorni,
3: abbè.
1: Io dicevo, vi lascio a parola, a fine. Allora, io sì, non l'emissione d'oggi, ho altre piccole cose che sono state dette sui boghioni.
3: No, ma la gente mi faccia pensare, quando lui dice buongiorno, naturale, in corso, faccia pensare che lì tempi, buongiorno non esisteva mica, poco. D'altronde in parecchi paesi c'era sempre uno che le cognomava il buongiorno, perché era solo che diceva buongiorno. Quando il buon fattava qualche sia passava, si rientra, allora si parte, è ora. La risposta era, ci avviciniamo, se lui rientrava da campagna, diceva di giorno a sera, diceva, è ora, ci avviciniamo. Allora, si parte.
1: Beh, sì, ben di noi di situazione. Oggi certe situazioni non esistono manco.
3: No, oggi questo. Potete mica
1: aggiungere
3: a qualche sia diria
2: un doigt di piglio stamane.
1: Ora è entrato in una panetteria, sono cotti.
2: Ma
1: io vado
2: così.
1: Ma so, allora, se vuoi dei soccotti, dei prima salutate la gente, poi vi dice radio delle soccotti. C'è tutto che chi cambia di noi, c'è anche questo.
2: La civilizzazione cambia.
1: No, no, ma è bene. Poi hai un culo.
2: Avete trovato un buon paragone. Devo fare di te. Sono cotti già ultimo momento. Come? Fatti conoscere prima di mandarsi dei soccotti.
1: No, ma è bene. No, ma allora, è interessante di parlare e poi so esperienze che ne avevamo tutti. Dopo ce l'avevo come Boigi a Deonsura, l'onestà di io, mentre tu vera che io sai a Junge, sono un non luogo che conosco mica. Allora, so vengo, so sento prima che mi trovo di radio con la presenza di Gorsi, ecco, per farli capire che so di la stessa sterpa di la corso, ma so lungo e che non ci faccio mica analizzare il terreno, se posso dire così, a dire bonjour en français, hein.
2: E poi,
1: allora forse ci volerebbe a cercare di farsi appena divorziarsi appena lì, ogni tanto. Una conclusione di Giuseppe?
2: No.
1: Siete stato contento di l'emissione?
2: Sì, l'emissione è stata tutta fatta ricca. Talenti diversi e tutti a giuore.
1: Ma di so, sappiamo da scrivere tutto ciò che si è detto oggi. È incredibile, perché sono tracciati video da Giuseppe Antone, Maddalena, Domenico, Stefano, Giuseppe, Simon Pedro, Giacomo Santo, Catalina, Lorenzo, Gianluca, tutto ciò che ci avete detto in noi. Ci dica,
2: e questo è che non ventuavamo la ricchezza, con ne più quella di 2 o 3 o 40 persone, ma che è quella di un terreno che è non ha perso nulla, parava. Un terreno ha sempre ha tenuto tutto, e noi siamo piccole scaglioni spaterze in questo terreno, e tutti insieme. Conserviamo la memoria quantunque. Voilà, tutti insieme. Voilà. E per questo che si 20 anni. Demissione, ripetiamo come un mantra, ci ha da volere quantunque a riguistarli in una maniera o in un'altra.
1: Si spera. E poi tanto su terreno c'è un nostro amico Giuseppe che ogni tanto già nacque appena, io dunque un saluto in Bezzani. A mercoledì bene, si diole. A ringraziarvi, poi a ringraziare di nuovo a Tony Giaffari, a Ugo Piedri, a Mariangela, poi tutti, quelli che sono intervenuti e poi quelli che seguivano. Un saluto a quelli che stanno assenti, ma lontano. Per il continente, beh, c'è vero, c'è anche beve allo straniero. Beh, domani c'è Marie Droit, sempre da 2 ore fino a 3 ore e mezzo. A ringraziarvi, donna, veramente, assai, assai, e poi a domani, si diole.

0: Fever Dream avec Alex Warren. Je m'intéressais au film Matrix, nos guadres dit à grand gabarit de ton film, tout au gré à ce stade de la mise en rafondage et sans pire au médor.
1: Paraît d'où ton film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy, he knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, mi barre tout un film, Mustafare.
6: Mi, fede, parla-nous di Matrix dans ta TikTok.
7: Fa bere? Eh, ou que c'è una video di propaganda masculinista?
6: Ah, no. Ah, oh, cosa conti? Bedi vecchi parla-nous di biluri rossi di Matrix.
7: Ma ista da santueri, quando giù parla du di recuperazione bulli di gedi l'obere glassi gedi a cultura bubulare.
6: Ah, ye, sicuro, sicuro. Ma mi caduto. Aspetta, chi di un rapporto qua a mo video TikTok?
7: Perché que, c'è torna una recuperazione a bulli di gà. La giù è tueri, Matrix e a Red Pill, o pilu la rossa, è stato recuperato da strema dirita e a manosfera.
6: Ah, a mano cosa?
7: La manosfera.
6: Cos'è che?
7: Di un nome di a comunità masculinista non ta ere desugiale e internet. Sai, tutti sti scemi che dicono che a zugge da zinewa di male per causa di un femminismo e che tocca eone di stancasa occupasi di zidele e a fa zervalomi.
6: Ma di bera che... Una succunirie. Ma io penso.
7: No. Stati zitto, un bolio mica gunosce u dobare.
6: Avevo da difendere femmine e o femminismo, ma awa, avevo scambiato d'idea. Ma aspetta, piegami appena. Che ci entra fa Matrix qua manosfera? Ecco, Matrix di un film di scienza fizione, un parla mica di bulidica o un la so cosa.
7: Matrix un parla mica di bulidica. Si sicuro che hai visto il film?
6: Sicuro che l'hai visto. Matrix un parla mica di bulidica. Parla di macchine e di informatica e di vilò.
7: Di ebera?
6: Sicuro che ghibera, ma io, che mi impipo. E io ciò che mi piace sono i scene di cazzottate, a viura che rallenta e giù.
7: Ma oggi c'è tutta una parte di internet che si impadronisce un messaggio virulosovico di un film.
8: Trinity, aide-moi!
7: Arrête! Basta! Oggi c'è tutta una parte di internet che si impadronisce un messaggio filosofico di un film per far passare le idee schivose. Come in una video TikTok che mi mostrava prima.
6: Con te tutto si trasforma in lotta bullidica.
7: Matrix, di un film tamante, con sfarenti livelli di lettura. Come l'hai detto, di un film di scienza fizione.
6: Yeah, l'hai detto.
7: Con una ricchezza e profondezza di senso. L'hai detto, ci sono reverenze filosofiche, come a Grotta di Platon, per parlare solo di un più conosciuto.
6: Yeah, l'hai detto.
7: Ma c'è di nous...
6: So io che l'hai detto.
7: Ma c'è di nous un discorso bullidico che ramenta Marx e una dimensione religiosa, con un personaggio di Neo presentato come un messia o di nous un nome di Trinity. Infine, per pareci, e di stato confermato dai realizzatrici, il film può di nous essere visto come un paragone di l'esperienza di a transidentità.
6: Hey, torna e do teorie woke, asai qui.
7: Sai che le realizzatrici di Matrix sono trans. Infine, a bilula rossa di Uvilmo permette di vere a verità, quando a bilula durkina permette di stare in l'illusione. Di una vera riflessione non ta un nostro rapporto a realità e è responsabilità che giunge in coagunicenza ad una verità meno confortevole che l'ignoranza. Ma a Red Pill di masculinisti sminuisce completamente la ricchezza di Uvilmo a un'ideologia. Di genu, un bilascia de Mikangana, a verità di a nostra teoria bulidica antifemminista. Tutto ciò che ferma è farzu. Allora che infatti? Matrix, cimbi da pensare da per noi, pone a questione di un dubito giusto e legittimo. Come dice a Descartes, un'altra reverenza di Uvilmo, dubidade di tutto, fora di certezze troppo vagiule.
6: Bon, bah, d'accordo, ma sai ciò che importa in Matrix? O bullet time.
7: Pare d'où ton film?
9: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
10: You were the chosen one!
11: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
12: Con ça ose tout. Les massacres, on les reconnaît.
13: What the hell are you?
5: Bon, il barre d'où ton film, Mustafare.

0: troisième étape à Montegrosso avec Christophe Zagaglia. Aujourd'hui, nous allons à Montemayo et rencontrer Jean-Marc Hérault, qui est le président du foyer rural qui, chaque année, organise Avira di Laliu.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Un assoggio per adunisce i tre paesi e paesani di Agumuna di Montegrosso. Jean-Marc Hérault qui est aujourd'hui au présidente du foyer rural. Un assoggio nato qui più di 40 anni fa.
3: Facciano serate, sortite quaiente e facciano veste di paese, veste patronale di un foyer rural che facciano. E piano piano, donc, grandendo, facendo d'altre affare, hanno deciso di fare una viera in 1989 qui est stato di era qui un balagna e di nostro ma un balagna particolarmente i voghi hanno rugiato un milione d'arbori da lì si sono messe qualcosa di chi può muovere e fermo qualcosa bella lì può di da un scopo nuovo di la lì di buon rilanciarlo di noi
2: e di così che nada a prima viera di la lì
3: in un paese di Gassano e un 89 come li facevano più le veste patronali, sono stati i giovani di tre paesi che hanno ribiato le veste a Contusoio. Beh, noi l'abbiamo fatto i giorni in un paese in Montemayo, abbiamo fatto, facevamo la veste di un paese, abbiamo creato la soggi Castione, dove facevamo serate, e il voyer rural ha fatto avviare d'altre manifestazioni in dei paesi. Voilà, facevano affari, giusto adatti di bei zidelli, c'erano gente che si occupavano, facevano vado. Dopo noi siamo entrati una ventina d'anni fa per arrivare a Viera, ci hanno mandato di bene, di dare un soffio nuovo a gente che hanno potuto appena l'asio di piantare piano piano e ci hanno accompagnato qualche tempo per arrivare a Viera e rilanciarla. E so che abbiamo fatto a Wadi Bowie appena più di 20 anni.
2: Quest'anno si denerà a Viera di Laliu, il 19 e 20 di luglio, in paese di Montemayo.
0: Ici RCFM.

0: siamo più o meno a metà di questa spassigliata che ci ha da buttare pianamente bene fino a 5 ore. Oramai è bella che mo abbia già di gore a Gronaga d'Andio la Podentina.
1: Ici RCFM.
2: Rudio di vita, un'adattazione dal gruppo Bogevento. Dai giassi di sangue a strade spavento e per tutto Lione saluta o vento. I suoi compagni vieri, sotrapianto e rivolta, si so chi dà desfiere, un silenzio s'ascolta, e per tutto Lione a saluta o vento. Una lacrima è corsa in luci un sidello e per tutto Lione a saluta o gelo. Un 9 settembre 2001, in Kabul, il comandante Massoud deve imbarcarsi a bordo di un elicottero. L'ingegno è in ritardo e per aspettare accorda egli un'intervista a due giornalisti che si sono fatti chiamare. Sicuramente egli non gli piace tanto fare, ma è un momento che l'hanno scelto se lui va al provvedionale per azionare a bomba bietta del suo ingegno. Ecco come lo finisce il Lione per tutto a saluta o vento.
1: Ici RCFM,
3: actu local, musique et

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Je vous le rappelle dans un instant, l'info, ensuite Evelyne Fontane. Je vous retrouve demain pour Didier Aostre à 14h et on va écouter un extrait d'Idée Aostre à Dando. Voici Diagomo Zantu Igastiva, qui Chiledie Unadie Zobuesi, Agisidiam, Uskurtsale Imam, à tutti, au Biobello et à demain, Nesidiol. Oggi, Diagomo Zantu e Gastivau, rende un omaggio magnifico a tutte le one conosciute da noi tutti, o piuttosto tanto, queste one che dunque portavano un scurzale. Stiamo assente, un scurzale imam, bellissima poesia.
3: Un scurzale imam, rivego sempre a mia mamma, quello da scurzale di mezzo. Mi si pare che lo fossi un panno che la portavo più. Mamma metti uso scursale per scucinare, per fare poesia, avvocata, per fare avvocato, per manigliarlo, per lavare i piatti. La vita sempre addosso, stretta la vita. In quanto a me, lui cacciava giusto per andare a un ritmo. Era sicuramente di tutta la casa lo scursale di mamma che conoscevo più la vita e la famiglia. Non era manco nato chi diceva un scursale di mamma ci sentiva rimilica in corpo. E lui ci conosceva prima che lo conoscessimo. Quando eravamo gitelli e che mamma ci pigliava ancora, conosceva tutte le nostre piccole, le nostre gioie, asciugava le nostre lacrime quando piangiamo e scaccanava con noi quando eravamo allegri e contenti. Ci ha visto un grandà, diventa uomini e donne e ha conosciuto le nostre moglie, mariti, figli e figliolini. O scursalo, sei stato un testimone della maniera di campà, sei il marito delle nostre case nelle annate 60 e col stesso smariti tanti ricordi e tante stonde di amonescenzia.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

Estelle, le lundi au soleil. Peu second doudi, doulou et mascambia, dit style mascambia dans bio. Un mandat à redroi The Rolling Stones, qu'on dit doulou qui s'gamme Ruby Tuesday, donc 6 mois mardi. Era moi lundi, passamme à mardi. Finalement, n'y a mica trop pour style, fait. Per me, dit Rolling Stones, qui s'imbou biotus, nous style dit Beatles. Per me, un peu conto mio. Donc, siamo in una spazia da rock che è in tinta in malinconia. I Stones, qui, dunque, Mick Jagger, che hanno marcato la storia di rock, propone una canzone che è come un omaggio a una onda libera che ama un po' c'è. E sì, Jaggi sarebbe stata ispirata da un'anziana compagna di Keith Richards. Boh. E finalmente, al contrario di Barretti, i pezzi che sono più riveli, studiati, ci mostra appena sensibilità buedica di sturubo medico. The Rolling Stones, Ruby Tuesday.

0: Ici RCFM.
1: Tito Limonge, Saint-Tigue.
2: The Rolling Stones, Ruby Tuesday, et d'un mère. Tibassemo Mercury, con studi di Simon and Garfunkel. Wednesday morning, 3 a.m. Qui, allora, Simon e Garfunkel, siamo nel volco di l'anno dei 60, questo duetto americano che io mi conosco, hanno un mercato esoebico, con armonia uguale a mercato e uniche. Questa canzone dà di noi un nome a suo primo album, nel 1964. Dunque, lì è di bigliare un momento sospeso, quasi di notte, tra la riflessione e la solitudine. È stata scritta in un periodo in cui Paul Simon cercava appena altri temi, i temi esistenziali che ci tocca l'esistenza. Allora, quando le sostituisco, è quasi passato così, nemmeno l'aveva visto, e non so chi finalmente o duetto sia riconosciuto e riconosciuto dopo niente a messa in alto. Simon and Garfunkel, Wednesday morning.

Simon & Garfunkel, che ci parlava di Wednesday Morning, dunque Mercury. E beh, ma è stata una pena. Non testo Mercury. E siamo sempre nelle emissioni antiche, siamo sempre all'ascolto di CFM, mercoledì di Peter White. Allora, Peter White, ma la man si chiama Pietro Bianchi. Questa è un'adattazione, mai capito, eh? Di un cantatore, scrittore italiano, assai giovane, a Trentina, e che è soprattutto conosciuto nel suo paese, in Italia, e fa i giri di quel paese, non è inteso. Ma c'è qualcosa che mi piace e che voglio sperte con voi. Sta canzone qui, che è colma di nostalgia, lia da a gioventù passata e a un tempo che passa, che fila dalle nostre idee, con immagini di un quotidiano, emozioni. Allora, Elu ci invita a scoprire una relazione amorosa che non è mica perfetta. No, l'amore non è mica perfetto, ma chi tane è sempre qui con i rigori e l'abitudine che so spertudi, i rigori e l'abitudine spertudi con l'altro. E la speranza agì finalmente, l'amore è capace ed esiste. E anche un mercoledì, Peter White.

mercoledì. Peter White, mercoledì 2017. Dunque, da mercoledì passiamo a giovedì. Giovedì, beh, giusto appunto, qui c'è un nome di un gruppo. Giovedì, con una canzone che si chiama Occhi di Pesca, lo sempre in un mondo italiano. Allora, qui c'è un'ambianza rock con una doc appena indie e alternativa. Di Occhi di Pesca e Sturupo Guidi si fa in giro a un progetto musicale che è assai discreto, ma apprezzato da una scena che è indipendente, che si vuole indipendente. Sta canzone che gioca non ha tinte introspettive e appena come un mezzo di settimana, un mezzo e non si sa mica ciò che mi va dopo, ciò che mi va tu già, dunque si riflette, e io è un momento di transizione tra stanchezza e l'attesa di a fine settimana. Allora forse chi è stata scritta con un quotidiano urbano. In tutti i casi è un titolo che ha marciato abbastanza in linea e un libro bongo qui, Occhi di Pesca, giovedì. Insieme.

Giovedì, occhi di besca, nella nostra emissione Zentigue è in giro e di dulighi ci ballano di la settimana che passa e qui sono gli intinti di tutto. Allora noi abbiamo scelto di fare gli intinti di musica e di canzone. Il prossimo gruppo di The Cure, con Friday I'm in Love. Dunque, giunti ma fine settimana, sta fine settimana come aspetta. Una canzone conosciuta, conosciuta finalmente di... sto gruppo qui dell'annata 90 che è portato da Robert Smith, che è di regola in un coso appena scuro, portegliose, e beh, questa canzone qui, beh no, giusto appunto no, che è uscita nell'annata 1991, questa canzone qui ci balla di gioia semplice, a gioia desse Wendery, l'altro ogni quasi un contano mica. E l'hanno fatta apposta di scrivere questo coso per andare a contrasto lato scuro, di portare da una finestra, di incendere un lume, una candela. Allora Robert Smith la voleva mica svolta a principio, wow, troppo semplice, ma finalmente è stato un gran successo per un gruppo e per nostra rete. The Cure, Friday I'm in Love.

0: Ici RCFM.
1: Saint-Iguet, Tito Limonge.
2: The Cure Friday, I'm in love, in daust emissione d'RCFM Saint-Iguet, daou anderi bassem au zabadou, con Juliette Armanet, un samedi soir dans l'histoire. Alors, boultem un francia, con tu personaggio che le Juliette Armanet, sta cantatrice famosa, con la bop qui die, contunque, in tinta d'una certa classe, e scritti chi so nostalgici assai. In tutti i casi risentiamo così e penso che sono stati fatti così. Giulietta Manet si riconosce quasi oggi e è giunta in una scena francese e si è imposta con tuca abbastanza in furia. Ci conta la canzone a magia e i ricordi di un sabato sera che ha mercato a Zostoria in tutti i casi in tinta di emozioni e di energia con sempre sto colore appena retro, sto colore quasi disco certe volte. Ci parla di questi momenti che sono sospesi e che ne avevamo sempre in mente e sicuramente in cuore. Juliette Armanet.

Dira Juliette Armanet qui chibotawa un samedi soir dans l'histoire. Daouza badou a ou meniga. Sunday, du groupe Blur. Alors, ce groupe britannique qui cantait quand on est pop rock, Kunishudu, dinou, et on l'a dit Kunishudu, Kuyogu FIFA, parce qu'il cantait une canzone à Song Tu, et que mi mercato donc mi sono interessato gruppo e beh ce la piglia appena a divertuto ha tutti i scagni e fa appena sosta e costruisce uso mondo così usando che le gibo buone in ugui non ta umenica soprattutto umena britannica di intinta di ironia e tu di dove è uscito nel 1993 descrive una giornata una umenica tra la noia e tradizione. È stata scritta beh, giusto appunto cattura sto fatto di un SMIC originale, sto quotidiano che gli è appena blatto, appena senza sapore. E finalmente udito se non rivettimo di una critica, una critica di appena a vita di l'Inghilterra. Blur, Sunday.

Sunday, Sunday, Blur, l'ascolto di Antigue. Allora, eravamo una domenica e passiamo da domenica a lunedì. La canzone si chiama Sunday Mondays e la cantatrice Vanessa Paradis. Allora, un ampio pop internazionale con un sintigo a penuccia di francese. Vanessa Paradis, dunque, che ne abbiamo conosciuto, niente che l'ha conosciuta nella scena musicale, è stata scoperta da giovane. E ha costruito comunque una carriera assai ricca tra musica e il cinema. Studi d'Uruguay è un imbuledio tra dolcezza e malinconia e gioca appena l'opposizione che c'è tra domenica e lunedì. La canzone parla di gigoli che passano nel quotidiano e è stata scritta in un periodo giusto appunto quando la lavoravo con parecchi artisti internazionali ci da studi d'Uruguay e si dice che Lenny Kravitz ha assai influenzato il suo stile a Stibica Gui, vivere da una visuoi, Vanessa Paradis, Sunday Monday.

Vanessa Paradis, un demandé. Parli a tutto una canzone di Filmi. Oh. Enfin, mi ha questa impressione qui. Senti, qui in giro le canzoni che ci ballano ogni settimana. E dunque, da domenica a lunedì, Sunday Monday, si va di un giorno a lunedì. E a lunedì per me, a lunedì piace, a lunedì Pasqua. Allora, questa canzone qui, ogni volta che noi siamo a lunedì, mi viene qui in cuore. E dunque, ho scelto questa canzone di Murini che si chiama Merendilla. Allora, Merendilla è una canzone zidellina, ma qua oggi di Jean-François Bernardini, e chi ci ha pigliato per mano, mentre che ne eravamo zidelli, e chi l'abbiamo sempre qui, in qualche luogo, e chi ci parla di questa giornata famosa che lì a Merendilla di Pasqua, a Bestuluni, Uluni Biege, non t'astuisco chi tutto il mondo quanto mi ha ascoltato almeno una volta, i Murini Merendilla.

0: ici RCFM.
1: Tito Limongi, Santigue.
2: I Mourini, Merandilla, sta canzone zi dell'esca, zi dell'ina che ascoltiamo sempre con gran piacere. E comunque, l'emissione è finita e questa settimana è finita. Intanto a mezza canzone è un po' più culoni, così puoi ricominciare a tona una volta. La tona, se volete ascoltare l'emissione da una volta, andate non i podcast che Lugia non ha usato la CFM. Dunque, la settimana passa, cui so colori, da lunedì chi die, finalmente che cui speranza, domenica chi die appena loscia, ogni giorno la sua canzone e ogni canzone finalmente ci può rammentare un giorno, non tocca poi a inventare queste canzoni e i vostri giorni sperando che li siano luminosi e carichi d'allegria. In tutti i casi ho passato un bello momento con voi e se voi siete contenti di queste emissioni, e qui bimbi tu ascolta torna l'onde di RCFM, ma settimana che viene in l'emissione Senti Gue, babraccio e a presto.

0: all'esperemo che nos alveremo a Besca di Stagno e che uberigolo di un gran giudurchino s'allontanerà. Un ringrazio di gore a Paul Paul e a Jean-Louis Guaidella e poi di nous a Jean-André Giannichini, realizzato questa emissione. Vi ridrò con gran piacere da qui a poco per d'altre scoberte in Rebisolani. A presto!
1: RIB, à réécouter en podcast sur l'application ICI.